0: amatissimi dal panorama da ballo e state continuando a portare avanti le tradizioni, quelle importanti, dove nelle tradizioni incontriamo i nostri valori, ed è proprio quello che è il cuore di Radio Liscio. Quindi grazie di essere qui,
1: grazie a voi,
0: vi lasciamo
1: l'invito.
0: Il palco e grazie. Fate casino.
2: E buongiorno a tutto il popolo dei ballerini che ci ha raggiunto. E allora cominciamo così: Marco Zeta,
1: Sonia De Castelli,
2: noi che cantiamo.

0: cantiamo per voi.
1: Marco Zeta, cantiamo per noi.
0: Sogna De Castelli, che meraviglia, ragazzi.
1: E allora continuiamo così, caro Marco. Andiamo indietro di quasi 25 anni con questo moderato da ballare che racconta la nostra vita, non sul palco ma dietro le quinte, perché noi andiamo dove ci porta la musica, ovvero sempre in giro, oggi qua, domani là, perché alla fine della fiera a noi piace così.

0: canzoni di Sonia De
1: Dove
0: Castelli.
1: Ci porta la musica?
0: Ci sono amici che hanno fatto veramente tanti chilometri per venirti a trovare, tesoro.
1: Ebbene sì, li ringraziamo.
0: Meno male che non sono venuti a piedi, perché se lo sai che camminata si sarebbero fatti.
1: Hanno camminato comunque, perché qui camminiamo a tempo di musica. Il grande Michele rivive in questa canzone.

0: Grande Michele, la voce di Marco Zeta, ho camminato.
1: Tuo amicone quello lì, è
0: grande amicone, ci vuole una baciata. E questa Eccola. È facile da ricordare, il titolo è facile. La baciata si chiama Così non ti sbagli.
1: Che per me c'è qualcosa di buono.
0: E la baciata si chiama
1: Baciata.
0: E non ne parliamo più, forza baciateri.
1: Sonia De Castelli, la nostra regina delle baciate.

0: Bravi baciateri della domenica pomeriggio, baciata!
1: Sonia per voi!
0: Così si fa, bravi ragazzi, qua, bravi!
1: Io lo so che mi invidiano tutti perché ormai tu sei la mia piccina e allora tutti mi invidiano.
0: E allora cambiamo genere, così, il barzelletto!
1: Ce la cantiamo insieme questa bella canzone popolare, ragazzi!
0: Vai Lucia!

0: Grazie.
1: E questa era la voce di Marco Zetta. Allora noi abbiamo preso nota di tutte le richieste, poi arrivano le 11 ore, arrivano tutti, sì. Cosa vuoi? Arrivano tutti, abbiamo preso nota. E allora arriva il tango dopo il valzer lento, un grande classico che fa così.

0: Signori, la grande interpretazione di Sonia De Castelli.
1: Polvere, un grande classico. Allora, grazie Marco. Rimaniamo su questo filone dolce dolce. A grande richiesta arrivano le 11. Ah. Le 11 ore.

0: un giorno o l'altro questa mi picchia. Sì, perché... come si fa a dire che ce ne sono di più belle?
1: Malvina, senza di te.
0: Ma bisogna essere proprio borgnu, eh!
1: Bravo, ruffiano!

0: 11 ore.
1: Marchino, le 11 ore.
2: Bravi, bravissima Sonia, bravissimo Marco. Davvero questa è una canzone che ti sta un po' cambiando la vita, vero Marco, questa
0: sì,
2: canzone?
0: Sì.
2: Perché è successo un fatto a Genova, che hai fatto un disastro pazzesco con questa canzone.
0: Sì, la cantavano tutti praticamente, migliaia e migliaia di persone. Devo dire la verità, è una bella soddisfazione, nel senso, poi lei, la mia socia ci mette anche del suo, perché, e lui, cioè, a volte mi vergognavo, perché però è stato bello.
2: Posso dirvi da collega che dal vivo siete bravi, eh? Cioè, hanno fatto completamente live e hanno le qualità e le competenze per lasciare un segno nella musica italiana, come già lo stanno facendo, e stanno portando avanti davvero in maniera professionale ed egregia la musica da ballo e le tradizioni. Questa è una missione che abbiamo con Radio Liscio, ma sappiamo che lo possiamo fare solamente tutti quanti insieme, quindi coinvolgete i vostri figli, che attraverso le canzoni portiamo avanti i valori. Quello che sta capitando con Marco, con le 11 ore, prima si diceva che questa canzone la cantavano tutti, tutte le età, e addirittura al concerto di Vasco Rossi nel parcheggio fuori cantavano le 11 ore, quindi vuol dire che la musica da ballo, quando le canzoni sono belle, hanno un contenuto, sono quelle canzoni che dureranno negli anni. La musica italiana, forse oggi contemporanea, è una musica molto veloce, che va bene per l'aperitivo, ma l'aperitivo è veloce, mentre la musica da ballo nostra va bene per pranzo, per cena, per le 24 ore che viviamo nella giornata.
1: Ma da quando sei diventato così saggio? È Marco Pugno che ti ha migliorato?
2: Sì, in realtà secondo me, non lo so,
1: forse l'età. Sì, o sì, Ettore, sì. Andenna, che ti trasmette la
2: saggezza. C'è una certa influenza in radio, eh. No, poi sai cosa, tante volte questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché a 40 anni, quando ho fatto 40 anni, è un po' un'età in cui inizi a guardare le cose che hai fatto. E prima invece guardavi solo avanti, e allora mi sono detto, voglio restituire magari un po' di esperienza, ho incontrato Radio Liscio e secondo noi a questa età qua è un po' un'età che abbiamo la responsabilità di raccontare magari alle giovani leve quello che abbiamo vissuto, ed è un po' questa secondo me la fase di vita, si impara, si ottiene e si restituisce.
1: E ritorniamo, arrivano le nostre canzoni, partiamo con La mia cumbia del cuore.
0: Io ci credo.
1: È La mia credo per voi, e si ritorna in pista perché il pomeriggio ci regala ancora un po' di tempo per ballare e divertirci insieme. Forza popolo della Peschiera.

0: questo grande successo cantato da Marco Zeta.
1: Aspettami lì che ti porto a vedere una bella cosa.
0: Cosa mi porti a vedere? Cosa mi fai vedere?
1: Una bella cosa.
0: Ma cosa?
1: Una bella cosa.
0: Cosa mi fai vedere?
1: Dove si mangia bene, si sta in compagnia.
0: Allora, vieni a vedere il mio paese.
1: Com'è che diciamo là? Ogni scarabone è bella, mamma soia.
0: E ogni paese così.
1: Ecco.

0: vanto. Amo la terra e tutto ciò che dà. Lavoro sodo,
1: oddio,
0: mattino e sera.
1: Lavoro poco
0: e bevo il vino perché fa la vita buona.
1: Quello sì, quello sì.

0: dedicata alla nostra gente, grandi così. Allora, di solito a quest'ora il momento del repertorio è mezzanotte, ovviamente essendo di pomeriggio c'è sfalsato tutto.
1: Ma tanto qua non ci sono le finestre, non ce ne accorgiamo.
0: Ci si è sfalsato l'orario, perché di solito a quest'ora noi cantiamo a mezzanotte.

0: Marco Z a mezzanotte in punto.
1: Grazie.
0: Allora Marco Z appena ultimato il suo ultimo disco, nel senso che speriamo che sia l'ultimo, così non ne scobbiamo più sentire. No, l'ultimo lavoro discografico con delle canzoni strepitose, fra cui questa che abbiamo appena ascoltato e la prossima che dà il titolo all'album, legata alla sua terra, la sua terra d'origine, dove si la vista si perde in queste distese di vigne e c'è tanto silenzio, si respira l'odore del mosto in determinati momenti dell'anno e Marco viene riportato indietro alla sua gioventù e alla sua infanzia.
1: L'ha studiata proprio.
0: Viaggiando tra le vigne e il silenzio. L'ultimo disco di Marco Z. Chi non l'avesse ancora ascoltato poi ci dirà se gli piace. Vai Marchino, ti ho fatto una bella presentazione. Fa 50 euro.

0: Tra le vigne e il silenzio, le nuove canzoni di Marco Zeta.
1: Grazie. Grazie.
0: Le nuove canzoni che parlano di passato.
1: Sì.
0: Questo è il segreto. Vai Marchino.

0: Martino, tra le vigne e il silenzio.
1: Grazie di
0: e
1: cuore.
0: E vi consigliamo anche tutto il disco, perché sono tutte bellissime canzoni. E prima di ridare la linea agli amici di Radio Liscio, ai quali vogliamo ancora augurare buon compleanno per questi 2 anni di musica, questo mondo della musica che
1: il
0: speriamo
1: mondo meraviglioso
0: continui a girare per sempre. Noi siamo lieti di collaborare con loro e speriamo di farlo sempre di più. Viva il mondo di Radio Liscio e viva il nostro mondo fatto d'amore e di musica. E vi salutiamo così.
1: Grazie davvero di cuore. Buon ritorno poi alle vostre case e mi raccomando, sempre a ballare.

0: Sonia De Castelli,
1: Marco Zetta, grazie.
0: Viva Radio Liscio.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Il pastore, grazie signori. Però adesso ci sono i cantanti veri, eh? Abbiamo Matteo che è prontissimo. Eccolo qui. Vieni qua Matteo, che partiamo subito. Vogliono te.

0: Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Si è impadronito il diavolo! Adesso ritorna in te stesso! Ritorna in te stesso! L'universo per me! Matteo, tu sei questo!
1: E come
0: tu
1: può
0: sei
1: mancare
0: questo, Matteo!
1: Qui. È nato qui!
0: Non devi mai! Vai!
1: Non fermarti! Per voi, vai! Cicci, dove sei? Cicci, per te!

0: Ma chi l'ha messa Stefani qua?
1: C'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu.
0: Matteo

0: Madonna, che spettacolo, ragazzi. Grazie. Ci state regalando una cosa stasera incredibile, veramente. Grazie, grazie di cuore. Però adesso abbiamo parlato di Sal da Vinci, che lo danno per vincitore, non lo so. Se lo meriterebbe, secondo me, se lo meriterebbe.
1: Da Vinci, vincitore.
0: No, per la carriera che ha fatto questo grande artista. Però noi stasera cantiamo Rossetto e Caffè con questo grande cantante, signori, Manolo da Vinci.
1: Pronte donne.

0: Grazie.
1: Grazie. Io vorrei far esplodere, visto che siamo in tema di Sanremo, i Sanremo che piacevano a noi. Sei pronto?
0: Proprio esplodere.
1: Esplodi, Manolo, devi esplodere. Nel sole della Peschiera questa sera, la grande voce di Manolo.
0: Vamos!

0: Justin.
1: Grazie, gentilissimi.
0: Che
1: grazie.
0: Robe, che robe. Però ne cantiamo un'altra. Sì, vieni qua. Una canzone che ho affidato a Manolo, perché questo pezzo secondo me è un pezzo fantastico. Sempre del grande Semino Rossi, eh? Questo artista che vi consiglio di andare ad ascoltare anche dal vivo, perché merita davvero tanto. Signori, Sierra Madre del Sur.

0: Grazie. Grazie Pietro.
1: Che soddisfazione.
0: Grazie di cuore.
1: La baciata, ragazzi, cosa dite? Partiamo subito, dai, un pochino di movimento.
0: Vamos.
1: Un po' di latino, andiamo alla baciata, eccola qua per voi. Dove e quando? Quando e dove? Dove e quando?

0: Grazie.
1: Che ne pensi di tutta questa?
0: La kizomba.
1: Ok ragazzi, adesso, io direi di fare un Alligalli adesso. Sì. Eh? Com'è? Dai.

Grazie. Ma arriva lui con il mambo Samuele Bazzella. Vamos!

parliamo un po' di ricchi e poveri, stasera ci vogliono, ragazzi. Siamo in tema di Sanremo, siamo in tema di successi, grandi successi che hanno accompagnato tutti questi anni. E allora dai, vai Manolo, balliamo, stacchiamo la testa, chiudiamo gli occhi e ci divertiamo. Dai.

0: i nostri grandi amici. Oh, Manolo!
1: Sì?
0: Io adesso direi di... Io esagererei un po'. Per esempio, se andiamo negli anni 90, girati. Così, sei pronto?
1: Ok,
0: sei pronto? Ragazzi, voglio vedere la peschiera in questo caso, come si comporta.
1: Yeah.
0: Anni 90.
1: Si torna indietro, eh?

Pronti? Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Sì, però adesso prima ci vuole la tarandella. Ehi!

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici.

0: psici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Ma che ore sono? Ma che ore sono? È l'ora della seconda volta!
3: È l'ora
2: della seconda volta! Farne due è un casino, eh! Matteo, tu quante ne fai?

Sì. Allora c'era da leggere questa richiesta, questa dedica. Allora, per cortesia, mio nipote ha compiuto gli anni e vorremmo fargli gli auguri speciali. Siete la sua orchestra idolo. Grazie mille. Per Alessandro Lazzarini, auguri per i suoi 28 anni, canzone Rapsodia. E poi? Auguri a Lorenzo, 22 anni. Lorenzo! E la Madonna! Che bello, ragazzi. Arriva la nostra nuova, ragazzi. È uscita qualche giorno fa. Si intitola Sinfonia d'amore. Questa è nuovissima. Ok? Accompagnerà tutta l'estate nostra. Sinfonia d'amore.

Grazie di cuore. Alzi la mano chi è innamorato. Fate schifo proprio.

Auguri a Sara. Auguri a Sara. Madonna, stasera, eccoli là, guarda là che roba. Oh, grazie, grazie a voi, grazie. Bene, bene, bene. E allora, mia rondine, te la faccio subito.

Le 11 ore! Le 11 ore! Sono già suonate! Guarda qui che qui ci abbiamo qui, lo sta aspettando, eh! Hai sonno? Hai sonno?

Allora, io direi che sì. Non c'è pace tra gli ulivi.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un martedì con molta variabilità al centro-nord per infiltrazioni di aria umida in quota, con la possibilità di qualche nota instabile sulle Alpi e lungo il versante tirrenico, specie tra pomeriggio e sera. Altrove non mancherà il sole, qualche timida schiarita anche sulle pianure delle regioni settentrionali e le temperature massime in flessione di qualche grado, con valori più in linea con le medie del periodo. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sul Tirreno, mari che comunque risulteranno da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 6 ottobre 2026. Buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa dal sottoscritto, il vostro Alo, e naturalmente in cabina regia dal nostro Max Quarti. Buongiorno caro, buongiorno anche a te. E allora si comincia, due orette da trascorrere in nostra compagnia, come sempre farcite da un sacco di eventi che si affacciano timidamente nel weekend. È ancora lunga, lo so, però diciamo che i programmi vanno fatti in anticipo per organizzarsi. Allora qui noi ci facciamo pure un bel giro a scoprire luoghi, tradizioni per l'Italia, che sembra sempre di viaggiare da queste parti. Viaggiamo anche con la musica, naturalmente, e ci penseranno le nostre orchestre a farci volare tra le note e le piste da ballo. Beh, quindi direi che noi siamo pronti, mettetevi comodi, su il volume, che comincia Energia Contagiosa. Dai che è martedì, buongiorno.

E allora di nuovo buongiorno a tutti carissimi, 331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi, per venirci a trovare da queste parti, vi aspettiamo con gran piacere e intanto io vi faccio un po' di menù di quello che ci attende oggi, perché come sempre sarà un bel viaggio in giro per l'Italia. Oggi vediamo un po' in che regioni andiamo, non appena riesco a trovare il mouse, eccolo qua. Allora, cominceremo la nostra festa in quel di Lesegno, provincia di Cuneo, dove c'è la sagra del Crin, quarta edizione. Il Crin è un... non ve lo dico, dovete star lì, ve lo dico tra poco, perché è una roba super particolare, la fanno solo da queste parti. Poi ce ne andremo in Val d'Aosta per due eventi molto belli, uno al Fort del Bard, infatti siamo proprio a Bard, e c'è la 22esima edizione di Marché au Fort, che è un evento molto caruccio, gastronomico, però si scopre anche il posto. E poi ce ne andremo a Melevalet, festa d'autunno, qui siamo ad Antey Sant'André, un evento dedicato alle mele, grande frutto che ci accompagna praticamente tutto l'anno. E poi chiuderemo in Toscana, provincia di Pisa, prima a Balconevisi, che sta in zona a San Miniato, c'è il 45esimo Palio del Papero, che facciamo, non andiamo a trovarli? E poi ce ne andiamo alla 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, qui siamo in un borgo vicino Palaia, sempre in provincia di Pisa. Eccola, quindi un bel giro, un bel tour che ci aspetta, una festa via l'altra, tante cose da raccontare. Non è l'unico viaggio che è partito recentemente, infatti è partita anche la crociera più lunga al mondo, pensate un po', questi qua stanno in giro, no? 371 giorni, attraccano in 220 porti, toccano 62 paesi e questa ormai è andata. Però ve lo dico perché ne parte un'altra a febbraio 2027, un anno intero in giro per il mondo, $100,000 a persona, se ce li avete. Qua si va Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima, Jeju Island, veramente è un giro allucinante, tutto il mondo d'altronde, no? Ed è una roba pazzesca, se siete in pensione e volete spendere un po' di soldi come si deve, un giro del mondo, un anno intero, che sogno sarebbe, farei di quei video pazzeschi. A tra poco cari, che ce ne andiamo a scoprire che cos'è sto Crin, che lo fanno solo a Lesegno, Cuneo.

Rieccoci on air, carissimi. Ero un po' vattato col microfono, mi sa che l'ho messo a posto, va bene. Max, adesso controlliamo. Allora, vediamo un po' a noi. Allora, intanto 331-335-6565. Un paio di buongiorno, ma proprio con gran piacere, da Treviso, Follina. Buongiorno Alessio, sono Davide. Stamattina sono già in giro per lavoro, ma prima mi sono fermato a bere il caffè. In macchina, vi ascolto, radio accesa. Un saluto e buona giornata a tutti. Ciao caro, un bacione e auguroni di una buona giornata anche a te. Poi c'è Cristina che scrive da Varallo, pensa a te Vercelli, ciao Cristina, ma io lì ci ho fatto il liceo, quanti ricordi che ho, giornata di commissioni, ne ho almeno 5 o 6 da fare in posti diversi, per adesso sono ancora in macchina, mi fate compagnia. Chissà dove sei, sei davanti al liceo, sei nel centro, sei in qualche frazione, sono cresciuto lì, posti meravigliosi, che bello, grazie del ricordo Cristina, un bacio. Allora, dove ce ne andiamo? Stiamo in Piemonte, già che ci siamo, andiamo però in provincia di Cuneo, in quel di Lesegno, dove c'è la quarta sagra del Crin. Ecco qua il primo evento protagonista della nostra giornata di oggi. Allora, di che cosa si tratta? Questo è proprio un simbolo della tradizione, la baluva. Allora, questo è insaccato, ricavato dal maiale, nasce dall'unione di cotechini, guanciale e un ricco mix di spezie, e viene appunto consumato normalmente durante le festività legate per esempio alla trebbiatura del grano come simbolo di festa e di amicizia. Oggi la sagra del Crin, reggo, riporta questo sapore sulle tavole, arricchendo l'evento con un'offerta variegata che spazia dalla gastronomia all'intrattenimento, tanti ospiti importanti. Adesso vi dico tutto. Le strade di Lesegno, dalla piazza fino al parco del castello, vengono riempite di attività dedicate alla celebrazione ovviamente del maiale, con piatti tipici, c'è il maialino con patate al forno, i crignoli che sono dei ravioli ripieni di baluva, ecco questo prodotto certificato d'eco, e poi c'è anche il pulled pork special crin, una prelibatezza che unisce pulled pork, pancetta affumicata, gorgonzola e salsa barbecue. Mamma mia che porcata, che buono, arrotolati in un impasto di pizza cotto nel forno a legna, ciao. E poi i dolci della tradizione come le frittelle di mele, la cupeta che è un dolce caramellato di noci e nocciole arricchito con la zotta, hai capito, quindi tipo un budino penso, e poi il pane povero Lela che è perfetto per accompagnare i salumi e i formaggi locali. Io non so voi, ho già voglia di partire. Poi la sagra è un'esperienza immersiva, appunto vi dicevo, con spettacoli e laboratori, e adesso vado sul loro sito internet che è crin.it, dove potete scoprire tutto quanto il programma, no? Perché per esempio ci sono varie attività, si può per esempio visitare il castello che è una cosa molto caruccia, con la fortezza dove dormì Napoleone, ecco, pensa un po'. E poi c'è tutto un programma. Sabato e domenica si parte dall'aperitivo, mangia come un crin, cena gourmet esclusiva con gli chef nella splendida cornice del parco del castello, poi ci sono le invasioni lunari con oracolo, è uno spettacolo, e poi gli ABCD band, è un spettacolo di musica live. E domenica si comincia alle 11:30 con tutte le attività aperte, inaugurazioni, anche qua si mangia, pranzo, cena, antichi mestieri. Ci sono tutti i vari produttori, il Crin Italy, spettacolo, wow, Bubbling Circus, insomma c'è un sacco di roba, veramente il programma è super variopinto e va avanti per tutto il giorno. La festa si racconta attraverso le foto bellissime che sto vedendo, tradizione, sorrisi, buon vino e tanto divertimento. E allora cari, gustatevela se vi capita di passare dalle parti di Lesegno in provincia di Cuneo, vi aspettano per la quarta edizione della sagra del Crin, imperdibile, io mi sa che ci vado.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Rieccomi on air, cari, ben ritrovati a tutti, ad Energia Contagiosa, anche a chi si fosse appena sintonizzato. Qua si fa un po' di giri d'Italia attraverso eventi e feste, dall'altra parte si parla anche ogni tanto di tematiche che ci riguardano un po' tutti, e una di queste è sicuramente la fuga dei cervelli. Eccola, perché ne parliamo oggi? Perché sono usciti i dati del rapporto giovani expat del CNEL, che è stato attivo tra il 2011 e il 2024, e i numeri fanno riflettere, c'è poco da fare. 441.000 i giovani tra i 18 e 34 anni che sono andati via dall'Italia, portando con sé un capitale umano stimato in circa 160 miliardi di euro. Ovviamente capite bene che questi numeri fanno male proprio perché se ne va proprio un patrimonio dall'Italia, no? Un patrimonio di talenti che va a rendere forti e a portare la propria ricerca e i propri valori in altri stati, in altre nazioni. Quasi l'88,4% degli expat, si chiamano così, ha dichiarato che il fattore determinante che lo ha obbligato a fare questa scelta è il livello insufficiente delle retribuzioni, seguito da una cultura del lavoro percepita come arretrata, 80,7%, e della scarsa valorizzazione delle competenze, 74,6%. Inoltre, per chi viene dal sud, si sente anche molto il peso del clientelismo, le famose raccomandazioni, e della burocrazia che troppo spesso rappresenta ostacoli non ancora sormontati. Questi sono tutti aspetti veramente da fin fastidio parlarne, perché ti rendi conto della realtà delle cose, no? Cioè, io viaggio, vado spesso all'estero, li vedi gli stipendi diversi, la qualità della vita, l'ordine, l'organizzazione. Poi non è che dove vai è dappertutto così, però nei paesi dai quali dobbiamo prendere esempio e spunto, quella è la strada da seguire, no? Invece qua è un disastro, i stipendi più bassi d'Europa, la moneta che ha un potere ridicolo, infatti vengono tutti qua a fare le vacanze perché gli conviene, costa niente, mentre noi andiamo da loro e paghiamo il triplo di quello che dovremmo pagare, no? Poi in Italia cosa facciamo? Ovviamente ristoratori e compagnia bella sono obbligati a tenere più alti prezzi per poter stare dietro alle materie prime, per essere insomma è un casino. Poi per forza che la gente scappa per questo motivo qua. E i giovani expat, torno all'articolo, lo indicano con chiarezza: l'aumento delle retribuzioni, l'83%, li farebbe restare qua, e l'offerta di opportunità professionali adeguate alle loro competenze per l'88%, che sono delle priorità assolute. Cioè, il mondo va avanti, noi non è che siamo fermi, quasi guardiamo indietro. Questo è preoccupante, perché poi i ragazzi scappano, e quelli che non scappano probabilmente è perché non sanno neanche dove andare, no? Non hanno magari il livello di studi necessario, non vincono borse di studio, non lo possono semplicemente fare. Questo è molto molto preoccupante, lo continuiamo a dire. Adesso ci saranno più avanti le prossime elezioni, sono sicuro che sarà un tema ricorrente pure questo. Io spero che, a prescindere da chi poi andrà su, venga affrontato in maniera seria, perché fino adesso non è stato chiaramente fatto, e questi sono i numeri. Va bene, mi calmo, la piantoni la smetto, però quando parlo di ragazzi, futuro lavoro, è normale, no? Cioè, tutto sommato sono vecchiarello, sono su 42 anni, ma ci sono ancora dentro anche io, e ho due figlie che crescono. Dai, rilassiamoci con un po' di musica, per piacere. Max, pensaci tu, distendi i miei nervi tesi da queste discussioni tediose.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Dovreste fare un programma dedicato alle offerte di lavoro. Ci scrive Mimmo dalla provincia di Lucca. Ciao Mimmo, potrebbe essere un'idea. Grazie, caro, che ti agganci al tema di prima. Sì, l'ha scritto anche Marcella. Lei da Lodi e dice: mio figlio ancora a casa, 35 anni, non certo perché voglia, ma perché trovare un lavoro è impossibile. Ne stavamo parlando proprio poco fa. Grazie mille anche a te, carissima. Se la situazione è questa, per forza che poi i cervelli scappano, no? Diventa veramente complicato. Potremmo aprire appunto una sezione, un programma dedicato alle offerte di lavoro. Ci manca solo quello. Va bene, cari, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. 331-335-6565 se vi va di chiacchierare con noi. E nel frattempo vi porto in Val d'Aosta. Eccala! Perché ce ne andiamo in Val d'Aosta? Perché ci sono due eventi splendidi, veramente molto molto belli, con tutti gli ingredienti tipici, no, dell'ambiente valdostano. Allora, cominciamo dal primo, che ci porta a Bard. La provincia è una sola, quindi Aosta, che ve lo dico a fare. E andiamo alla 22esima edizione di Marché Fort, o Fort, quando mi incastro nel francese, l'ho fatto all'elementare, è sempre un casino. Allora, siamo nel borgo di Bard, che è una roba spettacolare. Se non ci siete mai stati al borgo di Bard, ci dovete andare per forza, perché c'è questa mega struttura, questo mega castello con queste mura gigantesche, ci puoi stare dentro 2 giorni a girare lì dentro, ed è uno spettacolo proprio meraviglioso. Queste pareti in pietra ti fanno sentire veramente piccolissimo. E va bene, questo imponente forte si trasforma in un grande mercato a cielo aperto, appunto, con questo Marché Fort, che è una delle manifestazioni più rappresentative dell'enogastronomia valdostana. Sto leggendo, ci sono centinaia di espositori che allestiscono banchi colmi di prodotti tipici. Pensate che profumo di salame di formaggio che ci deve essere da quelle parti, offrendo un itinerario del gusto che attraversa, ecco giusto appunto, formaggi dal Peggio, salumi artigianali, mieli, conserve, vini e doc della Val d'Aosta. Poi ovvio che il borgo si animi, no? Un posto del genere, quindi laboratori, incontri, spazi didattici per i bimbi. E poi vi ripeto, c'è sta maestosità di questo forte che fa da cornice a tutto sto evento, che è una roba veramente meravigliosa. Quindi per tutto il weekend, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 18.30, vi aspettano per farvi assaggiare tutte le delizie che hanno preparato lì per voi. E poi potete continuare il viaggio e arrivare fino ad Antei Sant'Andre, che non è lontano da Forte del Bard, e lì vi fate il dolce a base di mele, certo, perché c'è la 24esima edizione di Mele Valais, festa d'autunno. Qui siamo nel paesaggio alpino della Val Tournanche e si celebra l'arrivo appunto dell'autunno con questa festa dedicata alla mela e alle sue infinite declinazioni. Infatti è per quello che vi porto lì per il dolce, no? Perché ci sono dolci di pasticceria, torte casalinghe, succhi, sidro e naturalmente cassette di mele pronte da essere portate a casa, mercatini di artigianato un po' di tutti i tipi, mostre, musiche popolari, insomma la bella atmosfera valdostana, no? Che unisce tutti quanti nella vita rurale. È bellissimo questi eventi perché si fanno sempre dei piccoli salti nel tempo. Io per quello, forse perché sono un po' nostalgico di un passato che ho vissuto solo quando ero bambino, ma mi piaceva con i miei nonni, e quindi mi sembra un po' di tornare in quella roba lì quando vado a queste feste. Quindi, se vi va di fare questo tuffo nel passato, nella natura, nella Val d'Aosta, i due eventi sono questi qua. Ve li vado a ripetere a partire da quello di cui stavamo parlando: Mele Valais, festa d'autunno ad Antei Sant'André, oppure, o anche, 22esima Marché Fort a Bard, nel bellissimo, nella bellissima fortezza. Hai capito la Val d'Aosta? Che presentazione sta settimana! Bravi, benvenuti!

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Radio Liscio dalla porta principale, i vostri spot, la vostra pubblicità, la vostra attività sia su Radio Liscio che su Prima Antenna per esplodere a livello veramente regionale. Se siete di queste parti e vi va di entrare a far parte del mondo di Radio Liscio, lo potete fare contattandoci attraverso i nostri social, attraverso la nostra app o il nostro sito internet, e venire a far parte anche del Radio Liscio Live in diretta il sabato sera dalle 21:30 su Prima Antenna, la miglior finestra per raggiungere tutto il tuo pubblico che intanto è lì felice che balla. Passa a trovarci, Radio Liscio, siamo qua per voi, e adesso le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza.

0: assistenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
1: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
0: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
3: Una cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
2: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno Radio Liscio, ce lo scrive Mauro da Comacchio in quel di Ferrara. Stamattina qui tutto tranquillo, bella arietta fresca. Grazie caro del contributo, ci scrive anche Lucia da Sarnico o Sarnico, non lo so, non mi ricordo mai. Buongiorno amici di Radio Liscio, un abbraccio a Ettore. Te lo do io per te, più tardi quando lo sento. Va bene cari, cominciamo la nostra seconda ora di energia contagiosa. Parliamo di donne, donne sul lavoro. Altruismo o altruismo competitivo? Questa è la domanda che si pone questa ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology e ripresa da commenti memorabili che ha fatto molto ridere. Ha coinvolto 103 donne tra i 18 e i 45 anni e gli autori appunto cercavano di capire, no? Di misurare attraverso una scala quali comportamenti prosociali possano avere una funzione competitiva. Viene fuori che i punteggi medi di altruismo competitivo rivolti ad altre donne erano leggermente più alti di quelli rivolti agli uomini, 2,58 contro 2,43 su 5. Cioè non dimostra, no, naturalmente il principio causa-effetto, però diciamo che ha aperto il discorso, no? Quindi il senso è di capire, no, se questi favori sul lavoro che si fanno tra donne, regali, disponibilità particolarmente visibile, cordialità mostrata in pubblico, comportamenti calorosi, ciao cara, ciao, buongiorno, come stai? Lo so, in effetti le vedo ste cose io, parecchio. Noi uomini siamo un po' meno, non lo so, ciao, bella, buongiorno, tutto a posto, sì, no. Le signore invece sono un po' più espansive, specie tra di loro. E quindi saranno, come dire, perché c'è un po' di falsità, un po' di più tra le donne, c'è un po' di quella competitività in più, oppure no, siete veramente così gentili come sembra. E la ricerca la sposta un po' l'asticella sulla prima parte, ma chi lo sa, chi lo sa. Se volete dirmi qualcosa, 331 335 6565, non a me, agli autori della ricerca. Ça va sans dire.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ci scrive Lella da Firenze. Ciao Lella, buongiorno. Certo che siamo super competitive, altro che no. Perché prima parlavamo di come le donne siano, secondo questa ricerca, più competitive, ma nonostante siano più gentili tra di loro. Questo cieli in realtà forse un po' di falsità. Ci scrive anche Arturo dalla provincia di Belluno e dice, cito, non stiamo neanche a paragonare. Nessuno te l'ha chiesto, Arturo, era una domanda per il gentil sesso. Se lo chiedi a noi è ovvio che rispondiamo così. Va bene cari, dai, riprendiamo il nostro viaggio, ce ne andiamo in Toscana, zone meravigliose ci attendono. Ce ne andiamo prima a Balconevisi, che è una frazione di San Miniato, provincia di Pisa, dove c'è questa manifestazione che mi attira un casino. Si chiama il Palio del Papero. Allora sono andato a cercare di capire di cosa si trattasse, no? E quindi viene fuori che è proprio una manifestazione che rappresenta in pieno l'anima della Val d'Orcia. Ed è una singolare gara tra le contrade che si svolge per il borgo, e praticamente ogni contrada si prepara per mesi in anticipo, no? Perché praticamente ste papere devono fare un percorso, però la regola è che non le puoi toccare, quindi le puoi soltanto incitare. Quindi tu immaginati questi durante tutto l'anno che incitano la papera, fanno le prove nei circuiti domestici, perché è una roba a cui ci tengono, e a me piace un casino perché c'è in gioco l'orgoglio del proprio rione, no? E poi c'è un'atmosfera goliardica, leggo, tipica delle feste paesane toscane, che sono sempre una meraviglia. Ovviamente la gara centrale del palio è il momento clou, ma ci sono anche dei momenti di corteo storico tra le vie del centro, musica dal vivo nelle piazze principali, spettacoli di intrattenimento per le famiglie, e questo per presso il parco comunale e per tutte le vie del borgo, dove ci sono tutti gli spazi gastronomici, ma che ve lo dico a fare, anche vinicoli della zona, quindi formaggi, vini, piatti tipici come i pici all'aglione, i piatti di selvaggina, cioè mamma mia che atmosfera, meraviglioso. Pensate che è un evento che rappresenta ovviamente questa Val d'Orcia, quindi se vi va di fare un giro da queste parti, sicuramente questo palio del papero è l'evento giusto per andare a visitare questo luogo. Un altro evento molto bello, sempre in zona, siamo sempre in provincia di Pisa, si tiene a Palaia, e questo evento è la 40ª mostra mercato del tartufo di Forlicoli, perché Forlicoli è un borgo appunto nel comune di Palaia, e c'è questa mostra mercato che ovviamente, dato il periodo, è in gran spolvero, e si parla dei tartufi della zona. Il tartufo diventa protagonista di un percorso tra degustazioni, stand gastronomici e mercatini dedicati alle eccellenze del territorio, e quindi potrete assaggiarvi un sacco di piatti, tutti arricchiti ovviamente dal tartufo, accompagnati da vini e prodotti locali. Ovviamente si parla di territorio, i boschi, tradizioni della zona, quindi anche questa una bella experience per passarci una bella domenica. Quindi ricapitolando gli ultimi due eventi di oggi: 45esimo Palio del Papero, Balconevisi, San Miniato, e 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, Palaia, Pisa, tutte e due in provincia di Pisa. Li rivedremo tutti tra un pochino questi eventi. Adesso Max, un po' di musica, grazie mille, che ci accompagni, no? Che ci traghetti verso la prossima notizia, che ce l'ho già qua in caldo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ori, eccoci qua carissimi, ben ritrovati. Mi stavo godendo un po' di musica insieme a voi e intanto leggevo questa notizia che sarà tema di discussione nei prossimi due minuti, perché insomma ha ripreso il ciclo scolastico a pieno titolo. Questa ricerca di Focus ci parla di come i bambini a scuola, è stato condotto uno studio, vivano l'ambiente scolastico, e salta fuori che le bambine se la vivono meglio, le bambine sono più felici dei bambini. Chissà come mai. Questa ricerca è stata svolta dall'Università Norvegese di Scienze e Tecnologie, pubblicata sull'European Early Childhood Educational Research Journal, mamma che numero lungo. Hanno intervistato 1620 bambini tra i 6 e i 9 anni, chiedendo loro se avessero amici, se sentissero al sicuro, e hanno riscontrato che il piacere di andare a scuola e la sensazione di sicurezza sono strettamente correlati. In generale le bimbe risultano più felici, come vi dicevo. Secondo i ricercatori questo dipende dal fatto che mentre le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschi lo ottengono di più dall'attività fisica. Pensa a te, che però a scuola è limitata. E quindi per quanto riguarda attività come la lettura, le scienze, in generale le femmine ottengono anche punteggi più alti rispetto ai maschi, sia per interesse che nutrono per le materie, sia per la percezione del proprio rendimento. E conclude dicendo che il rendimento a volte è legato all'interesse verso le materie di studio. Beh sì, direi decisamente che è anche questo. Hai capito? Le bambine quindi preferiscono sviluppare rapporti sociali, mentre i maschi il pallone, che non c'è niente di male, ma noi siamo così, si sa che siamo un pochettino, arriviamo un po' dopo, no? Però poi quando arriviamo è un putpurì di esplosioni di relazioni sociali, bisogna darci un po' di tempo. Comunque è vero, cambiano i tempi, ma non cambia sto fatto che le bambine a scuola vanno meglio, non c'è niente da fare, sono più concentrate, sono più sul pezzo.

E allora cari, giornatona oggi qua ad Energia Contagiosa, eventi bellissimi sono passati da queste parti, ve li siete gustati tutti, ve ne siete perso qualcuno, qua non si può mollare neanche un secondo, Dai, andiamo a rivederceli tutti quanti uno dopo l'altro per scoprire cosa si scatena in questo fine settimana e arricchire la nostra già ben nutrita agenda partita ieri con un botto di feste. Oggi ce ne siamo andati alla sagra del Crin in quel di Lesegno, provincia di Cuneo, quarta edizione, dove si celebra sta baluva, questo insaccato ricavato dal maiale che unisce cotechini, guanciali, spezie, è una roba ovviamente super calorica ma anche super buona, e sarà protagonista di questa bella festa che vi attende per tutto il fine settimana. Poi da lì ce ne siamo andati a Val d'Aosta, prima al Forte del Bard, bellissimo questo monumentale forte che ti fa sentire piccolo piccolo, all'interno del quale c'è la 22esima edizione di Marché au Fort con un sacco di produttori, oltre 100 bancarelle, con tutta questa meravigliosa regione non solo in esposizione. E poi Mele Vallée a Dantei Sant'André, non tanto lontano da lì, c'è la festa d'autunno Mele Vallée, appunto con le mele, grandi protagoniste, quindi qua vi è andata a fare il dolce, no? Un sacco di dolci, pasticceria, torte di mele, un sacco di cose buone. E per concludere ce ne siamo andati anche in Toscana, prima a Balconevisi, una frazione di San Miniato in provincia di Pisa, dove c'è il 45esimo Palio del Papero, bellissimo evento che vede queste papere sfrecciare per il paese, non possono essere toccate, solo incitate, poi manifestazione con cortei medievali, molto molto bello. E per concludere 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, sempre in provincia di Pisa, in quel di Palaia, questa Forcoli, 40esima mostra mercato del tartufo di Forcoli Coli, che è un borgo appunto di Palaia in provincia di Pisa. Questi gli eventi di oggi, cari, ce n'è davvero come sempre per tutti i gusti, e tanti altri arriveranno domani. Vi ricordo che se volete approfondire questi eventi potete riascoltarli sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Va bene Max, oggi sono puntualissimo, preciso, quindi abbiamo ancora qualche canzone, poi ci salutiamo come da programma, ma oggi come siamo in sintonia.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Voilà cari, i giochi sono fatti, anche per questo martedì è tutto, grazie mille intanto di tutti i messaggi che sono arrivati, non ho fatto in tempo a leggerli tutti, al 331-335-6565, vi abbracciamo, il sottoscritto naturalmente e tutti coloro che fanno parte di questo meraviglioso mondo di Radio Liscio che si spalma ovviamente oltre che sulla radio in tante regioni in giro per l'Italia, anche sui canali televisivi, qua siamo un continuo fermento, un putpurri proprio di esplosione di musica da ballo, ovviamente, principalmente sulla nostra prima antenna, dove il sabato sera con il Radio Liscio Live ci diamo veramente tanto dentro. Va bene cari, ci vediamo domani puntuali alle 7 alle 14, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Io adesso vi lascio ai miei colleghi e a tutta la musica che arriverà per farci la vostra giornata di note. Sava Sandir, ci si vede qua domani, energia contagiosa. Ciao belli, buona giornata, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Sol.

Era l'orchestra Castellina Pasi. Adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi: Amore amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I simpatici italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le Voci di Montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

Questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volturi.

0: Pose contatore, fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una cinquantina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati su Prima Antenna, su Radio Liscio, pronti per vivere una nuova puntata con la melodia italiana che ci accompagna con le canzoni da ballo, ci accompagna con le canzoni generazionali che davvero hanno susseguito generazioni su generazione, e poi abbiamo anche il momento della canzone acustica quando pescheremo la carta inerente appunto al momento canterino. Siamo felici di essere insieme, siamo contenti davvero di vivere tante canzoni. Ho buttato un occhio alla scaletta, davvero ci sono una canzone, una più bella dell'altra, ma prima, dolcis in fundus, salutiamo il nostro Marco Sasso de Tolcinghia che ci guida alla regia con la massima prudenza, e sentite che voce, il suo saluto prepotente, proprio di quelli potenti, potentissimi, al 331-335-6565 potrete tranquillamente mandarci un sms oppure un messaggio WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica. Bella anche la risata, e si abbina con la voce, sono perfette, e iniziamo subito il nostro viaggio con la generazione X, e arriva Gino Paoli con una canzone importante. Poi entreremo anche un po' nel testo, perché abbiamo buttato un occhio sul significato di questa canzone, L'ufficio delle cose perdute. Non l'ho mai ascoltata, ma abbiamo buttato davvero un occhio sull'importanza di questo testo, e molti ci ritroveremo perché racconta un po' uno spaccato di noi tutti. A te Gino, la linea.

L'ufficio delle cose perdute, ci siamo persi, l'abbiamo visitato un po' tutti. È una canzone profonda e malinconica che racconta un po' il tempo che passa, ovviamente sulla memoria. Paolo immagina un ufficio senza targhe e senza età, nascosto in una via di porto, un deposito caotico dove finisce tutto ciò che si smarrisce nel corso della vita. Non sono cose materiali, ma soprattutto i pezzi di vita, le occasioni mancate, la giovinezza, i sogni, sorrisi delle persone care, le versioni di noi stessi che non esistono più. Davvero una canzone importante del 1988, e in quell'anno andiamo a far rivivere l'auto dell'anno, che fu la Fiat Tipo. Per tutti coloro che sono all'ascolto in TV, in radio, che hanno avuto questa macchina che riscosse un successo immediato per la sua linea moderna, per l'epoca e anche e soprattutto per lo spazio interno, e appunto fu l'auto dell'anno. E tutti quelli che infatti avevano avuto la Fiat Tipo, Marco posso raccontarla questa cosa, hanno ricevuto il premio per essere i più belli del paese, per coloro che avevano la Fiat Tipo. Hanno vinto, erano talmente belli che hanno vinto il Nobel. Nobel, va bene, se l'hai capito e vuoi mettere le risate ci fai piacere, se no va bene lo stesso, andiamo avanti e sorvoliamo. L'espressione smarrita del nostro regista. Orchestra Ballo Contemporanea, la dedichiamo a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Sulla strada, Pietro Galassi, in diretta con noi quest'oggi. Dai, era carina, ha vinto il premio, il Nobel, perché era troppo bello.

E della Pietro Galassi sulla strada, canzone nuova uscita da poco, un bel video appunto, che è un video che racconta un po' la camminata sulla strada, sui percorsi per raggiungere certe vette. È una canzone che racconta anche un pochettino quello che è il suo percorso artistico. 3313356565, lo ricordiamo per coloro che ci seguono via radio, ma soprattutto seguite anche Prima Antenna al sito, diventiamo amici social per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita, sui tanti programmi che tengono compagnia per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora utilizziamo le nostre corde vocali con quelle consonanti e ci intoniamo in re maggiore questa canzone, che è un bel brano, si collega un pochettino

0: Portese, Portese sarà il nome di una persona che magari lo inviti a ballare. Porta anche Portese, in realtà è il titolo di una canzone di Claudio Baglioni nata nel 1972 ed è una ballata. In realtà Porta Portese è una zona in fondo a Trastevere e nel suo tipico mercato di oggetti dell'epoca si è immaginato un po' questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, quella silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa categoria generazionale e hanno consumato questa canzone che è grande, grande, grande, grande, grande, dalla voce di Tony Renis. A te la linea. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu.
1: Dovrò combattere, non ti si può.

Ed era pazzesco con Daniela Cavanna, mentre prima ci siamo gustati grande canzone che è stata scritta proprio da Tony Renis, e quest'oggi abbiamo ascoltato la sua versione originale. E la cosa curiosa è che inizialmente Tony Renis la offrì a Ornella Vanoni, a Milve e a Iva Zanicchi, e la Vanone dichiarò di averla scartata perché la riteneva troppo audace e volgare per quel periodo. E poi fortunatamente la prese Mina e ne divenne davvero un grande successo. E in quell'anno, nel 66, arrivò la pizza fuori confine, perché inizialmente la pizza veniva mangiata solamente a Napoli, la zona del napoletano, e in quegli anni uscì dai confini campani per conquistare le pizzerie di tutta Italia. E meno male che è uscita, perché è una delle pietanze più mangiate da noi italiani, ma soprattutto siamo riconosciuti in tutto il mondo. Qualcuno ogni tanto si annoia con questo piatto, dice: ma che pizza! Ma in realtà poi è buona. Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, l'espressione della lista è così: andiamo avanti in diretta o mandiamo la sigla di saluto. Generazione Millennials, Salvaci Tu con Fabio Rovazzi e Orietta Berti, la discoteca italiana, che fa rima con la pizza italiana. Ma in discoteca si potrebbe mangiare la pizza?

Roberta Berti, Fabio Rovazzi, la discoteca italiana 1900 più 123 è nata nel 2023 questa canzone che unisce due mondi e due età diverse, quella di Rovazzi e di Roberta Berti, e il pezzo mescola sonorità moderne e dance con echi della tradizione del liscio italiano. Tanto è vero che questa canzone è nata anche dalla collaborazione tra Gabri Ponte, che è un DJ famoso, e la partecipazione dell'orchestra di Casadei, ovvero di Mirko Casadei. Quindi ma la discoteca, in realtà, se andiamo proprio a vedere il termine, la definizione, è formata da disco e da teca. Quindi teca significa scrigno, raccolta. Tanto è vero che inizialmente la discoteca indicava una collezione di dischi prima di estendersi poi al locale da ballo. Quindi è un po' come entrare in una biblioteca, ma al posto dei libri incontriamo la musica, e da lì nasce la discoteca. Bella canzone, e ora andiamo nella discoteca di una volta con l'Arcologe del Liscio, che quest'oggi incontriamo Fiorenzo Tassinari, la sua Atomica 69, tutta da ballare, ed è una canzone scoppiettante perché lei è atomica. Linea all'Arcologe del Liscio.

0: Fiore Fiorenzo Tassinare, la stella dell'Isio in Atomica 1969.
1: Una bella polca in questa giornata, ringraziando l'Arco Luce dell'Isio per questo video nel passato. Grande Fiorenzo Tassinari con questo duetto sassofono insieme al clarinetto, tutto live con l'orchestra che eseguiva questa polca con altissimi BPM, che sono i battiti al minuto. Quindi i ballerini che hanno ballato questa canzone sicuramente avranno preso la multa per eccesso di velocità in pista. Altra carta, altra canzone. Arriva la canzone acustica, torniamo a cantare. Allora, quando abbiamo la chitarra in mano, spesso e volentieri ci capita di fare questo giro in La minore.

e di Giulio Repetti in arte Mogol, canzone che ci ha riportato indietro al 1972, dove appunto fu un grande successo questa canzone, che era contenuta nel disco Umanamente Uomo. E ci sono canzoni che quando partono, lo sappiamo, vi viene voglia di cantare con noi, se siete a lavoro, se siete a fare la spesa, se siete in macchina, se siete in giro, se siete a correre, lo sappiamo, vi fermate e iniziate a intonare queste canzoni con noi. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers, scambiamoci baci in compagnia di Vilma Goich, che cediamo la linea. Bello questo inizio, e già smack smack smack.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Struggente canzone nuova di Elena Cammarone, Due ore, non c'è cosa più bella di te nei sogni miei, una bella frase finale conclusiva, ma tante volte chiedere 5 minuti a una persona è già tanto, figuriamoci 2 ore che sono 120 minuti più di una partita di calcio. Mentre prima invece abbiamo ascoltato Baci Baci Baci, potremmo darci baci baci per 2 ore di Vilma Goic, canzone allegra proprio stile anni 60, appunto è nata nel 1969, dove la canzone ha descritto il modo spensierato, fresco e un po' naif, dove la gelosia e la curiosità tipiche dell'adolescenza primeggiavano in quel momento e soprattutto all'interno della canzone. Nel 69 ci fu il sorpasso musicale dell'anno al Cantagiro, dove Massimo Ranieri vinse con Rose Rosse, superando al filo di lana, così dice l'articolo, la favoritissima Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti, perché davvero Lucio Battisti in quegli anni lì era in testa alle classifiche, cioè, era oltre il primo, proprio c'era il primo, poi c'era lui, c'era ancora lui oltre il primo, davvero grandi successi che ancora oggi continuiamo a interpretare con la chitarra, e proprio oggi abbiamo cantato I Giardini di Marzo. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano via, arriva la Generazione X con i Pooh, Io Sono Vivo è il titolo del brano, e siamo vivi tutti all'ascolto via radio e via TV. Prego ai Pooh, sulle mani, questo è un ritmo che

sulle note di questa canzone ci salutiamo. Io sono vivo, noi siamo vivi e torneremo insieme nuovamente domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni da cantare insieme alla chitarra. Ora ci ascoltiamo il disco della settimana, successivamente a Melodia Italiana, e poi ci collegheremo con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, sempre su Radio Liscio e su Prima Antenna. L'ultima carta per quanto riguarda la nostra melodia, orchestra da ballo contemporanea, La Bottega di una Volta. Ci salutiamo con Roberta Cappelletti, buona continuazione di giornata e non vediamo l'ora che ritorni domani alla stessa ora. Tutti presenti, spargiamo la voce, scarichiamo le applicazioni, scarichiamo le radio, scarichiamo le televisioni, così diventa pesante però la musica. La chiamano musica leggera, ma tanto leggera non è, se ci pensiamo bene. Ciao a tutti, grazie Marco Sasso e Tolcini alla regia, e anche lui, non vediamo l'ora di vederlo domani.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
4: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella.

0: Ma quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Al Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
1: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
0: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
1: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
0: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi. A Pescara, nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto, gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

ma ciao! Brava e bella gente, benvenuti oggi martedì 6 ottobre 2026. Allora, la notizia che mi ha sconvolto stamattina è Sinner, stagione finita, e rinuncia a un sacco di soldi, una trasferta in Arabia che gli davano $1,500,000 solo per partecipare. Le ATP Finals, quello mi dispiace perché difendeva il titolo, e la Coppa Davis, insomma, ci rivediamo nel 2027, il ginocchio non funziona, bisogna... come diceva mio nonno, ridagli un po' d'olio, dargli qualche cosa. Ciao Cinghia, ti vedi pensieroso, è in questa posizione così, quando comincia nella posizione così è pensieroso, sta pensando ai suoi problemi della giornata, se Lillo si è scaricato a dovere, se Chanel, che è la compagna di Lillo che sta da sua sorella, ha mostrato effusioni. Sono quelle problematiche gravi che vive il Cinghia di prima mattina. Stamattina è lì che fa lo Schwarzenegger della situazione, con tatuaggio in bella vista. Da domani metterà la magliettina un po' più pesante, perché da domani cambia il tempo. Arriva l'autunno. Da domani, 7 di ottobre, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, oggi attacca già a livello di Tirreno, Toscana, Lazio, ma domani arriva la seconda perturbazione che finalmente scalza l'anticiclone, lo rimanda a casa sua, diglielo, non hai pagato l'affitto per stare qui così tanto tempo, via, show, tornate sul tuo beneamato Sahara e lasciaci in pace a godere quelle che sono le temperature dell'autunno. E ho visto che per esempio qui nel cuore del Monferrato, dove vivo io e da dove vi sto trasmettendo, e generalmente in tutto il nord-ovest, da domani di notte ci si ripiazza a 10 gradi massimi, quindi ritornano le copertine. Oggi ritorna anche la dolce metà, che avrà riscaricato il suo accento veneto dopo 5 giorni, perché là parlano solo dialetto veneto. I miei figli l'hanno imparato andando a trovare le zie nel Veneto e tornavano a casa che parlavano oddio, anche a casa mia c'è uno, il fratello di mio papà, 96 anni, che parla solo milanese, per cui con lui anch'io rispolvero la lingua dell'infanzia, perché a casa mia tutti parlavano solo milanese, il dialetto. Che belli che erano i dialetti italiani. Vabbè, dai, partiamo. Allora, oggi una bella scaletta, parte con Maurizio Medeo, che sarà l'animatore della serata alla Peschiera di Valdengo di sabato prossimo, 10 di ottobre. Maurizio Medeo, che è dimagritissimo, sta facendo una cura dimagrante pazzesca, è irriconoscibile. Dolce Isola.

Allora, la dolce isola di Maurizio Amedeo. Sono stupito da te, Max di Ozzano, in quel Bologna, perché ciao, mi fareste ascoltare Pino Donaggio con Io che non vivo senza te. L'ho fatto ascoltare ieri. Dove eri ieri? Lunedì? Siccome è un vintage, non è che li posso rimandare così, sennò sembra veramente che mandiamo sempre le stesse, come dici tu che non è vero, perché oggi per esempio ci sono delle canzoni che il Cinghia ha dovuto andarsi a scaricare, perché il Cinghia le ha tutte quelle che sono passate dall'inizio della prima puntata 2 anni e mezzo fa a Canzoni Senza Frontiere. Quando deve andare a scaricare qualcuno vuol dire che sono nuove, che non sono mai passate. Ciao Ettore, questa volta ok, oggi ha vinto il Max di Ozzano, ma sbaglia a chiedermi la Pino Donaggio, secondo il Paolo di Genova, e ieri era stato l'inverso, prima il Paolo, secondo il Max. Fanno la gara, no? A chi arriva prima con il messaggio al 331 335 6565. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, un grande saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Mi fate sentire Ringo Story, il camionista. Grazie, vi voglio bene, non va ancora bene purtroppo la salute, ci vuole tempo, dai, ci vuole tempo. Guarda Sinner, che basta, non ha finito la stagione, lo rivedremo nel 2027 per un ginocchio. Pensa a te che magari hai qualche cosa d'altro. Il gomito, pensa chi ha il gomito del tennista. Buongiorno Ettore Cinghia, il Veneto è bellissimo, io veneziana trasferita a Roma ma tutta la famiglia lì, ma veniamo a noi. Buona giornata, per favore una canzone a vostro piacere, grazie Irma da Roma. Senti, primo vintage di oggi, dai, è una delle più belle canzoni d'amore della storia della musica leggera italiana. La dedico a te, Irma da Roma, Concerto degli Alunni del Sole, 1969. Ascoltate il testo.

0: Napoli featuring Mariana Lanteri, Lontano da Rabat.
1: Ha detto tutto lui, ho lasciato che si annunciasse, si disannunciasse e si facesse anche la messa in piega. Lontano dalla Rabat era Paolo Bertoli e siamo al secondo vintage di oggi. Una canzone che ha una storia, perché venne scritta da Mogol e da Lucio Battisti nel 1967. Mogol l'aveva prevista, cioè era prevista questa canzone per il Dick Dick, ma Mogol, visto il successo che l'Equipe 84 aveva avuto con 29 settembre, decise di affidarla all'Equipe 84 per cercare di ripetere il successo di 29 settembre. Maurizio Vandelli fece l'arrangiamento musicale, il frontman dell'Equipe 84, e copiando un po' la falsariga di Eleanor Rigby dei Beatles, il brano per fare questa falsariga di Eleanor Rigby, pensate che viene accompagnato dall'orchestra della Scala diretta da Detto Mariano. Questo è il sottofondo musicale della mitica Nel cuore, nell'anima, 1967, l'Equipe 84.

Me lo ricordo quando nel 68-69 Maurizio arrivava con la sua Lambo bianca, io ero quello addetto a far divagare gli artisti che venivano in radio, la sera ero responsabile per portarli in giro, portarli a mangiare, portarli in discoteca o in un posto dove potevamo chiacchierare, bere qualche cosa insieme. Lui arrivava con la sua Lambo bianca e all'epoca, a parte la figura che si faceva a scendere da una Lambo bianca, anche se eravamo a Monte Carlo, faceva ancora la sua porca figura e ci potevamo fermare con la macchina proprio davanti al ristorante dove lo portavo, in Boulevard de Moulin. Oggi in Boulevard de Moulin a Monte Carlo, se ti fermi per scaricare una persona, ti sparano a vista, altro che fermarsi. Va bene, bei tempi in cui si viveva tutti più a misura d'uomo, stiamo parlando di 60 anni fa. Allora, nel cuore dell'anima era l'Equipe 84, intanto la Graziella da Verniasco ci scrive: ciao Ettore, ciao Cinghia, ieri non vi ho seguiti per visite e ogni tanto ci tocca, lo so, anche a me. Oggi presente, nella mia difficoltà è dire a tutti visite nel pomeriggio per favore, ma molti ormai lavorano solo la mattina, perché questo vuol dire alzarsi che è ancora piena notte, andare alle visite alle 7, alle 8, alle 9 per poi essere qui a fare la trasmissione alle 11. Brutta vita, parti con me alle 11.25 è Matteo Tassi. Ciao amiche e amici di Prima Antenna TV e di Teleantenna che ci state seguendo e ritrasmettendo in Radio Liscio Visione. Parti con me, Matteo Tassi, sì, c'è, vai.

Infatti con me era Matteo Tassi. 331-335-6565. Oggi martedì 6 ottobre 2026. È ultimo giorno d'estate. D'estate nel senso come è stata quest'estate, perché ha fatto ancora caldo. Però adesso ci sono 18 gradi, quindi già la temperatura oggi si sta abbassando. Da domani diventa ufficialmente autunnale. Abbiate pazienza, ancora 11-12 ore, 11 va, che così ci annunciamo le 11 ore di Pietro Galassi e Marco Zeta. Marco Zeta mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e magnanimamente gliel'ho concessa. Perché non

le 11 ore è una canzone che, vista come è interpretata da Pietro Galassi e Marco Zeta con il vino sul tavolo, la famosa canzone dei Ciucatè, invece ha un successo incredibile. Mi diceva il Cinghia che dopo il concerto di Vasco Rossi, la gente che aveva assistito al concerto di Vasco Rossi, ma come mai la gente cantava le 11 ore? Chi è che l'aveva richiamata? Ah, così, loro, finito Vasco Rossi, cantavano le 11 ore, la canzone del Ciucatè. Va bene, ok, me lo testimonia il Cinghia che era presente. Allora, Ettore, dalla vincita che ho fatto, dono 4.000 euro ai bambini trascurati. Ciao Nicola Pescarese. Allora, la storia. Ieri Nicola Pescarese ci ha annunciato che, giocando i numeri del papà che era morto in guerra, quindi immagino la data della morte, non lo so, quello che è i numeri che gli ha dato il suo papà, ha vinto 17.000 euro al Superenalotto. E oggi non posso battere le mani, sennò il Cinghia si incavola perché il microfono azzera tutto se io batto le mani. Però l'applauso te lo faccio veramente di cuore, Nicola, che la settimana scorsa mi ha detto: i figli vogliono cercare di mettermi in una RSA. Adesso con i 17.000 euro che hai vinto, meno 4.000 che doni ai bambini trascurati, questo è un plauso veramente incredibile. Puoi dire ai tuoi figli: posso permettermi una badante personale a mia scelta, giovane e pimpante, magari straniera, per un bel po' di mesi, quindi andate, come si dice, a fare un brodo, ecco, mettiamola così che è più radiofonico, ride il Cinghia. Nicola, bravo dal tuo cappellone preferito. Allora, siamo a un cantante, un coscritto del 1946, Robertino, che poi in effetti si chiama Roberto Loretti, che nel 1964, anno in cui vinse la Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che era Un bacio piccolissimo. Allora, raggiunse le prime posizioni nella classifica dei più venduti in Italia. È una nota di cronaca: il 15 febbraio del 2013, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, denominata Sanremo Story, il brano è stato riproposto da Elio e le Storie Tese, con la partecipazione speciale di Rocco Siffredi nel ruolo di voce recitante. Questo con la solita ironia che hanno Elio e le Storie Tese quando fanno dei loro pezzi prendendone spunto da altri che hanno avuto successo. 1964, Un bacio piccolissimo, Robertino.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Undici e quarantuno, vorrei che fossi qui, Maria.

Sì, tu vorresti che lei fosse lì, ma caro Omar Codazzi, vorrei che fossi qui mentre cammini sulla spiaggia, immerso nei tuoi pensieri. A proposito di pensieri, da ieri vi ho detto che vi leggo un aforisma al giorno da questo libretto di A Way, che A Way potrebbe essere un percorso, una via, o potrebbe essere Anthony Way, non lo so, cioè lo so ma non ve lo dico. L'aforisma di oggi è: se hai un cervello non ti serve nessuna dottrina. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Se hai un cervello, anzi, la dottrina ti serve per agitare, far lavorare ancora di più il cervello. A parte quelli che invece si chiudono in se stessi e si limitano a seguire solo i propri pensieri del proprio cervello, se c'è. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma, saluto per Diana, sta arrivando, domani ce la ritroviamo qua. Graziella e tutti gli ascoltatori, ciao Isabella, siamo al primo vinile di Casandena di oggi alle 11.46. Sissy Strutt dei The Meters del 1969, sarebbe il pavoneggiamento di Sissi, che si mette in mostra come un pavone, fa la coda, 158esima nella classifica della rivista Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di sempre. Sissy Strutt dei The Meters.

eleganti su scena, con quei bermuda e la calza lunga, sembra che debbano andare a giocare a golf. Sono rimasto perplesso. No, alcune canzoni francamente mi lasciano perplesso. Mi chiedo come hanno formato la giuria quelli della rivista Rolling Stone, anche se immagino, visto che è la numero uno, la Bibbia della musica leggera mondiale, avrà messo dei nomi importanti a scegliere queste canzoni. Però ce ne sono alcune che, come gusto personale, per carità, mi lasciano perplesso anche il cinghia. Ma questa era Sissy Stratt dei The Meadows del 1969 ed è 158esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. L'hanno detto loro, per me quello che dicono loro è Vangelo, perché vi sto facendo ascoltare tutta la classifica delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi. Arriveremo fino alla prima, che è la classifica del 2024, quindi l'ultimissima fatta dalla rivista Rolling Stone. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Mi mandi la canzone di Renato Zero, il triangolo, su Radio Liscio. Sono Isabella San Germano. Isabella, te l'abbiamo mandata, l'avevi chiesta giovedì, te l'abbiamo mandata venerdì e non ascolti, sei distratta. E se mi chiedete sempre le stesse canzoni, io non ve le mando, perché la nostra scaletta, che viene fatta fresca tutti i giorni, non può tenere in considerazione che a voi piace una canzone, volete ascoltarla sempre, sempre quella, solo quella. Isabella, te l'abbiamo passata venerdì su tua richiesta, quindi adesso, almeno fino a novembre, non se ne parla di Renato Zero con il triangolo, no. Allora, siamo a Veronica Cuneo. Questa invece passa tutti i giorni, perché piace al pugno, piace al supremo, piace al programmatore, quindi questa ce la manda se può tutti i giorni. È il suo amore occulto, a lui piacciono quegli abitini da mercato tutto a 10 euro che abitualmente veste la Veronica Cuneo. La fa sembrare una ragazza così tutta casa e chiesa, ma che poi

0: Era la Filanda di Veronica Cuneo, qui sono arrivate anche le fotografie. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, provincia di Torino. La scorsa settimana ho fatto 50 anni. Mi dedichi un brano di Pietro Galassi, scegli tu, grazie. E però, ti porti bene i 50 anni dalla fotografia, wow wow. Wow wow, complimenti complimenti. Allora, Pietro Galassi l'ho appena passato prima con Marco Zeta nelle 11 ore. Per domani ne sceglierò una ad hoc di Pietro Galassi solo per te e per i tuoi 50 anni. Sei allupata con i fiorellini, eh? Non male, complimenti, 50 anni portati benissimo, non bene, di più. Allora, oggi sarà contento il programmatore perché abbiamo passato tutte le sue canzoni, perché adesso passerò l'ultima, quindi abbiamo fatto tutta la prima parte di scaletta, tutta. Oh! Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano adesso. Dopo la prima ora, ma ritrasmettono poi la seconda ora tutti i giorni dalle 17 alle 18, mentre va avanti fino alle 13, fino a quando non terminerà Canzoni Senza Frontiere, a ritrasmetterci Radio Liscio Visione, Teleantenna. Allora, Lacrime d'argento di Fabio Cozzani.
1: Signori, le lacrime d'argento, il mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzerletti degli ultimi anni per noi.
2: A tutti voi.

0: Bravo al sax il Fabio Cozzani. Bravo, era Lacrime d'argento, come dice lui, dedicata a tutte le donne innamorate e per noi din don, din don, din don, din don, din don, din don. Prosegue la raccolta fondi per ridare le due campane che mancano al campanile del mio villaggio qua, perché ne è rimasta una sola. Una volta erano tre, adesso hanno indotto, inaugurato, instaurato una raccolta fondi per comprare le due che mancano, per ritornare a mettere sul campanile le tre campane che erano tre quando il campanile aveva la sua importanza e suonava e strimpellava alle ore i din don, come adesso che mezzogiorno è scoccato. E come sempre quando mezzogiorno è scoccato, per me arriva il momento delle reclame, delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco.

0: con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

eccoci qua, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno, ne mancano 86 alla fine dell'anno. È San Bruno, fondatore dei Certosini. Quando si dice ha la pazienza di un certosino, ecco, quelli lì. Perché i frati Certosini avevano la caratteristica di ricopiare tutti i grandi testi classici e di fare i lavori con grande meticolosità, in silenzio sempre e con grande attenzione, con tanta pazienza. Da lì viene il detto avere la pazienza di un certosino. Ebbene, i Certosini li ha fondati San Bruno. È la giornata mondiale delle geodiversità. Cosa sono le geodiversità? Guardiamoci attorno e vediamo i laghi, i fiumi, le montagne, le rocce, tutto quello che fa parte della natura e che è differente ovviamente da una zona all'altra, e facciamo una riflessione su come si sono create queste montagne, come si è creato un fiume, arriva da un ghiacciaio, le geodiversità, quindi le differenze geografiche nelle quali viviamo tutti noi. Quindi oggi è una giornata di attenzione su quello. Mentre il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è La Danza Senza Fine della Sofia. Ah, proprio il cinghia si distende sulla sua poltrona, si adegua alla sua beatitudine quando vede la Sofia della Suonami Band e l'ascolta con gli occhi chiusi, proprio beato e concentrato in questa danza senza fine. È troppo piccola per...

Era Danza senza fine della Suonami Band con Sofia. Canzoni senza frontiere con Ettore Landenna. Mi mandi la canzone di Amadeo Taurino su Radio Liscio. Sono Isabella San Germano, sono di Roma. Isabella, noi ti vogliamo bene. Amadeo Taurino qui non lo conosce nessuno. Forse volevi dire, come la interpreti Cinghia tu Amadeo Taurino? Potrebbe essere forse Matteo Tarantino? Da Matteo Tarantino ad Amadeo Taurino, forse ecco il nome che più si avvicina ad Amadeo Taurino è Matteo Tarantino. Precisaci Isabella, precisaci. Saluti a te, se potete farmi sentire una canzone di Bruno Lauzi, Loretta da Belluno. Loretta, domani te la mettiamo. Bruno Lauzi era un amico, mi ricordo quando veniva con la moglie a Radio Monte Carlo, sempre delizioso, ironico, simpatico, battuta prontissima. Allora, basta, abbiamo il quarto vintage di oggi. Questa è una canzone che non vi avevo mai passato. Anna Verrà di Pino Daniele. Allora, è una delle canzoni preferite di Pino Daniele, era dedicata ad Anna Magnani. Doveva essere la sigla dell'edizione 1989 di Fantastico, presentata da Massimo Ranieri, poi la Rai decise che no, non l'avrebbe fatta diventare la sigla, e allora Pino Daniele decise di farsela per i fatti suoi, di metterla su disco. Grande successo, una delle canzoni più belle e anche più amate dall'autore. Anna Verrà, 1989, Pino Daniele, già morto da 11 anni, ragazzi. È morto l'altro ieri, il tempo vola.

Anna Verrà, Pino Daniele, ancora ricordato, apprezzato da tutti. Quando morì a Napoli fecero addirittura delle processioni. Che morì, venne colto da infarto nella sua casa di Magliano, in Maremma, vicino ad un posto che io conosco benissimo, che ho frequentato e di cui ho dei ricordi di gioventù bellissimi, la Marsigliana, perché la Maremma, anche se io vivo in una zona che ricorda un po' la Maremma, perché qui il Monferrato, soprattutto con le colline, ricorda un po', è la Maremma del nord-ovest, o se vogliamo la Maremma è il Monferrato della Toscana, scegliete voi, anche se in questo momento i puristi, gli innamorati del Monferrato della Maremma si staranno ribellando, dicendo no, non è vero, noi siamo solo noi, quella lì è un'imitazione, come se la natura potesse fare delle imitazioni, sì, le fa le imitazioni in varie parti del mondo. Allora, era Anna Verrà di Pino Daniele, i nati e i morti di oggi, dai, che così non me ne dimentico. Nel 1945, il 6 di ottobre, nasceva Ivan Graziani, anche lui morto troppo giovane. Nel 1887 nasceva uno degli architetti che hanno più sconvolto il mondo, Le Corbusier. Le Corbusier è stato quello che inventava le città e soprattutto le abitazioni da città, quindi riusciva a modificare gli spazi mettendo i terrazzi col giardino sopra, ma anche i palazzi su delle colonne con il giardino sotto, cioè era un massimizzatore della città per far vivere quante più persone in una città. Un'attrice meravigliosa, Carole Lombard, era nata nel 1908, nonostante il cognome francese era americana, ha fatto dei film stupendi negli anni 30, morì in un incidente aereo nel 1942, mi pare. Giorgio Westinghouse, vabbè, ha inventato i freni, è stato un imprenditore americano, 1846, frigoriferi, ancora il suo nome Westinghouse gira per il mondo. E poi Elizabeth Shue, è del 1963, un'attrice che è stata un po' negli anni 80 la fidanzata d'America, ma non solo, la fidanzata del mondo, la fidanzata di Karate Kid e la fidanzata di un signore che sia nel primo che nel secondo che nel terzo film faceva il ritorno al futuro, ve la ricordate? E poi fece un film con il grande Wilmer, che era, adesso non mi viene il titolo, il santo con Wilmer, si disse anche che aveva una storia con lui, ma lei ha sempre negato. I morti, Bette Davis, una grandissima attrice, è morta nel 1989, ha vinto vari Oscar e io me la ricordo Gli angeli con la pistola con Glenn Ford, dove lei fa la senza tetto, la barbona, chiamiamola così, che ha la figlia che è innamorata di uno ricco, sta arrivando in nave e allora tutti, c'è questo gangster ricco che decide di farla diventare una signora, film bellissimo, io l'ho già visto 7-8 volte, ma se me lo rimandano, perché ogni tanto lo rimandano, me lo riguardo perché è troppo bello. Bette Davis è morta nel 2018, il 6 di ottobre, la grande soprano spagnola Montserrat Caballé, è stata la più grande soprano spagnola del secolo scorso. Poi Amalia Rodriguez, anche lei morì un 6 di ottobre nel 1999, la più grande cantante portoghese nella storia del Portogallo, è stata la regina del fado, questa musica tristissima che lei impersonava ricordando la triste giovinezza, gioventù, adolescenza, ma anche quando era piccolina. E poi Eddie Van Halen, e qui ci sarà un attimo
di batticuore da parte di del Cinghia, perché è morto nel 2020, è stato uno dei più grandi chitarristi che ci siano mai stati e uno dei grandi del rock mondiale con la sua chitarra e con il suo gruppo e il suo complesso. Bene, dove eravamo? Batticuore, ecco, ho creato il batticuore al Cinghia con Van Halen. Te l'ho creato il batticuore con Van Halen? Dai, ti fai un cenno d'assenso, palsì. Sto ascoltando. Batticuore di Roberto Polisani. Non è la stessa cosa, ma devi partecipare di più, no?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: C'era una volta un fiume. Oggi, con il dramma climatico, è diventato ruscellino da niente. Francesca Mazzuccato.

C'era una volta un fiume, la Francesca Mazzuccato, e siamo arrivati al secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi. Allora, è una canzone del 1988, ma è di estrema attualità. 157esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, ci parla di un teenage riot, una rivolta adolescenziale. E vedendo quello che sta succedendo in Francia per la difesa della scuola, dei diritti della scuola e quant'altro, ribadisco, è di estrema attualità, anche se è una canzone di quasi 40 anni fa. Teenage Riot, suonata dai Sonic Youth. Rimase per ben 9 settimane consecutive in classifica negli Stati Uniti d'America. È molto bello il videoclip, ce l'abbiamo, no? Il videoclip, e nient'altro. Alcune versioni omettono la parte iniziale cantata da Gordon. Allora, come molte canzoni dei Sonic Youth, le chitarre sono accordate in maniera non convenzionale. Questo farà diventare matto il cinghia, che lui è per la chitarra accordata perfetta sempre, e il basso anche. Quando sente un basso che suona stonato, comincia a menarmela subito dall'inizio della canzone. Ma come si fa a suonare il basso così? È stonato, ma dai, ma è inascoltabile. E così per tutta la canzone, quindi non me la fa neanche godere. Adesso sentiamo come giudica questa Teenage Riot dei Sonic Youth.

Vabbè, non vi dico il commento perché non era radiofonico da parte del Cinghia. In compenso sono felice perché il mio programmatore invece ha cominciato dopo 10 secondi a mandare messaggi. Ma cos'è sta roba? Sfumala! Ma oh ragazzi, io sto seguendo la classifica della rivista più importante al mondo di musica leggera. Questa è 157esima nella classifica. Se a voi non piace non so che cosa dirvi. Ci sono stati esimi giudici che hanno messo questa canzone al 157esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Teenage Riot, rivolta adolescenziale dei Sonic Youth del 1988. Comunque è bello lavorare quando sei sostenuto dal tuo regista, dal supremo, che apprezzano i lavori che fai, come se li facessi io, cioè come se mi fossi messo io lì a suonare la chitarra e a passarvi Teenage Riot. È in classifica. Adesso domani ci saranno la 156esima e la 155esima e così va finché non arriveremo alla prima. Fatevene una ragione, tanto poi voi immediatamente riequilibrate l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere sulle canzoni inerenti al ritmo, al tema, all'anima di Radio Liscio, come Amico Sole e La Mia Gente dell'orchestra Grande Evento, canta Mauro Ferrara, che finirà con l'acuto. E questo vi piace? E va bene così. Apri. Tassinari al sax, bravissimo.

0: me fa impazzire Marco Ferrara, perché termina sempre con l'acuto. Era Amico Sole, la mia gente, l'orchestra Grande Evento, cantava Mauro Ferrara. Siamo al quinto vintage di oggi. È una bellissima canzone del 1989 di Amedeo Minghi ed è una profonda e dolorosa dichiarazione d'amore in cui la donna amata viene identificata con la stessa esistenza del protagonista, cioè lui si rivolge a lei dicendo: tu sei la vita mia. Equivale la perdita, no? Lei che se ne va, se ne va la mia vita se te ne vai tu. Canzone di Amedeo Minghi, un capolavoro, come è stato definito, uscita come unico inedito nell'album omonimo che si intitolava appunto La vita mia. La canzone è considerata una delle vette poetiche e musicali più alte del repertorio di Amedeo Minghi, ragazzo del 47, più giovane anche di me. La vita mia, Amedeo Minghi, vai, quinto vintage di oggi.
1: Vita mia, non sappiamo più afferrare

La vita mia era Amedeo Minghi, il quinto vintage di oggi, e siamo al momento del cinecalendario. Allora, il cinecalendario, qual è il film abbinato a oggi, 6 di ottobre? Niente popò sul Totò di meno che Donnie Darko. È la notte del 2 ottobre 1988 e l'esistenza della famiglia Darko viene sconvolta dalla caduta di un motore di aereo precipitato direttamente nella camera del secondogenito, Donnie. Donnie però è vivo perché Frank, un coniglio antropomorfo gigante, lo ha salvato, per poi predire la fine del mondo entro 28 giorni. Da quel momento Frank, il coniglio, lo guida ad atti di vandalismo e altre azioni bizzarre, tra cui l'allagamento della scuola, provocato il 6 di ottobre, con tanto di data che viene fuori nel film, in una progressione di eventi sempre più inquietanti che portano ad una conclusione sorprendente. Guardatelo, anche quello è un film che ridanno spesso nelle televisioni. Thriller psicologico con elementi di fantascienza, dramma e mistero. Donnie Darko fu inizialmente un flop, ma nel tempo è diventato un cult che continua ad essere discusso per la sua complessità e ambiguità. E siccome appare la data del 6 di ottobre, quando lui allaga la scuola, Donnie Darko è abbinato a oggi, 6 ottobre 2026, che non c'entra la data dell'anno, è abbinato sempre al 6 di ottobre il film Donnie Darko. Così come le polche, ho un po' di polca popolare, che tutti dicono, ah, sempre cumbia, e quando andate in sala da ballo ballate tutti la cumbia, fate chilometri con lui che spinge e lei che va indietro, e quindi su richiesta e su compiacimento dei ballerini le orchestre fanno molte cumbie, ma poi invece qualcuno si ricorda che ci sono le polche, le mazurche, i valzer, e come Romeo e Coperfisa, che adesso ci fanno ascoltare le loro polche popolari.

dimenticato in tanti, vanno tutti con sta cumbia. Allora, era Polche Popolari di Romeo e i Cooperfisa. Siamo al momento di cosa hai messo, cosa decidi di mettere? Dai, Lucio Dalla, l'ultimo vintage, così non rischiamo. Poi eventualmente la Scarciafrate la mettiamo come ultima. Cosa sarà? 1978 è il lato B di Ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. La nasce da un caffè dopo pranzo fra i due musicisti e Ron, e sarà uno dei primi motivi di successo della collaborazione tra Lucio Dalla e De Gregori. Cosa sarà? Poi lo stesso Ron l'ha interpretata in un suo album, ma il successo grande l'ha ottenuto con Lucio Dalla e De Gregori nel 1978. Cosa sarà? Sesto vintage di oggi.

1889 Thomas Edison mostra il suo primo film il 6 di ottobre. Nel 1924 in Italia il 6 di ottobre iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1924. Nel 1927 la proiezione del cantante di jazz, il primo film sonoro, il 6 di ottobre del 27. Nel 1954, che poi è il 56, l'ho scritto male, nel 1956, il 6 di ottobre, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite, che ha salvato un sacco di vite, fa anche rima. Ed infine nel 2010 abbiamo, debutta inizialmente solo per iOS, l'applicazione di condivisione foto di Instagram, che poi è diventata oggi, ovviamente Instagram l'adoperano tutti. Cosa mi mandi? La Claudia Scarciafratte. Ok, dai, chiudiamo con lei. Dove sei? Dove sei? Sono qui, sto concludendo Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cara Claudia Scarciafratte, dove sei?

0: Ciao, cara Claudia, dove sei? Sono qua, ti ho detto. E il tempo incombe purtroppo sulla fine della trasmissione. Ringrazio il Cinghia come sempre per la sua assistenza e la sua regia. L'appuntamento è per domani, mercoledì, dalle 11 alle 13 come sempre con Canzoni senza frontiere. Baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
5: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata.

0: Che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Salzan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma. Appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live. Le orchestre dal vivo.
4: Il compleanno è quel momento più bello che noi viviamo. E davvero a festeggiare questo momento sono venuti due personaggi che sono amatissimi. Lei, secondo me, è la più brava conduttrice che abbiamo in Piemonte, ma non soltanto in Piemonte. In Italia è una persona eclettica, sa cantare, sa condurre, sa rendere semplici le cose complicate, ti fa sentire a tuo agio e quest'oggi è con noi. Accogliamo i due grandi artisti, Sonia De Castelli sul palco e Marco Zeta in diretta alla Peschiera con i 2 anni.
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
5: Che meraviglia, grazie.
4: Grazie Marco, davvero siamo onorati di avervi qui perché davvero siete due personaggi amatissimi dal panorama da ballo e state continuando a portare avanti le tradizioni, quelle importanti, dove nelle tradizioni incontriamo i nostri valori ed è proprio quello che è il cuore di Radio Liscio. Quindi grazie di essere qui.
5: Grazie a
4: voi. Vi lasciamo
5: l'invito.
4: Il palco e grazie. Fate casino.
6: E buongiorno a tutto il popolo dei ballerini che ci ha raggiunto. E allora cominciamo così. Marco Zeta,
5: Sonia De Castelli,
6: noi che cantiamo.

0: Cantiamo per voi!
1: Marco Zeta, cantiamo per noi!
0: Sonia De Castelli, che meraviglia, ragazzi!
1: E allora continuiamo così, caro Marco! Andiamo indietro di quasi 25 anni con questo moderato da ballare che racconta la nostra vita, non sul palco ma dietro le quinte, perché noi andiamo dove ci porta la musica, ovvero sempre in giro, oggi qua, domani là, perché alla fine della fiera a noi piace così.

0: canzoni di Sonia De
1: Dove
0: Castelli.
1: Ci porta la musica?
0: Ci sono amici che hanno fatto veramente tanti chilometri per venirti a trovare, tesoro.
1: Ebbene sì, li ringraziamo.
0: Meno male che non sono venuti a piedi, perché se lo sai che camminata si sarebbero fatti.
1: Hanno camminato comunque, perché qui camminiamo a tempo di musica. Il grande Michele rivive in questa canzone.

0: Grande Michele, la voce di Marco Z, ho camminato.
1: Tuo amicone quello lì, eh?
0: Grande amicone, ci vuole una baciata. E questa, eccola, è facile da ricordare, il titolo è facile. La baciata,
1: baciata
0: si chiama Così non ti sbagli.
1: Che per me è già qualcosa di buono.
0: E la baciata si chiama
1: Baciata.
0: E non ne parliamo più, forza baciateri.
1: Sonia De Castelli, la nostra regina delle baciate.

0: Baciata
1: Sonia per voi,
0: così si fa, bravi ragazzi, qua, bravi.
1: Io lo so che mi invidiano tutti, mi invidiano tutti, perché ormai tu sei la mia piccina e allora tutti mi invidiano.
0: E allora cambiamo genere, così, in barzelletto
1: ce la cantiamo insieme questa bella canzone popolare, ragazzi.
0: Vai Lucia.

0: Grazie.
1: E questa era la voce di Marco Zetta. Allora noi abbiamo preso nota di tutte le richieste, poi arrivano le 11 ore, arrivano tutti, sì. Cosa vuoi? Arrivano tutti, abbiamo preso nota. E allora arriva il tango dopo il valzer lento, un grande classico che fa così.

0: Signori, la grande interpretazione di Sonia De Castello.
1: Polvere, un grande classico. Allora, grazie Marco. Rimaniamo su questo filone dolce dolce. A grande richiesta arrivano le 11. Ah. Le 11 ore.

0: un giorno o l'altro questa mi picchia. Sì, perché... come si fa a dire che ce ne sono di più belle?
1: Malvina, senza di te.
0: Ma bisogna essere proprio borgnu, eh!
1: Bravo, ruffiano!

0: Bravi, bravissima Sonia, bravissimo Marco. Davvero questa è una canzone che ti sta un po' cambiando la vita, vero Marco, questa
1: sì,
0: canzone?
1: Sì.
0: Perché è successo un fatto a Genova, che hai fatto un disastro pazzesco con questa canzone.
1: Sì, la cantavano tutti praticamente, migliaia e migliaia di persone. Devo dire la verità, è una bella soddisfazione, nel senso, poi lei, la mia socia ci mette anche del suo, perché, e lui, cioè, a volte mi vergognavo, perché però è stato bello.
0: Posso dirvi da collega che dal vivo siete bravi, eh? Cioè, hanno fatto completamente live e hanno le qualità e le competenze per lasciare un segno nella musica italiana, come già lo stanno facendo, e stanno portando avanti davvero in maniera professionale ed egregia la musica da ballo e le tradizioni. Questa è una missione che abbiamo con Radio Liscio, ma sappiamo che lo possiamo fare solamente tutti quanti insieme, quindi coinvolgete i vostri figli, che attraverso le canzoni portiamo avanti i valori. E quello che sta capitando con Marco, con le 11 ore, prima si diceva che questa canzone la cantavano tutti, tutte le età, e addirittura al concerto di Vasco Rossi nel parcheggio fuori cantavano le 11 ore. Quindi vuol dire che la musica da ballo, quando le canzoni sono belle, hanno un contenuto, sono quelle canzoni che dureranno negli anni. La musica italiana, forse oggi contemporanea, è una musica molto veloce, che va bene per l'aperitivo, ma l'aperitivo è veloce, mentre la musica da ballo nostra va bene per pranzo, per cena, per le 24 ore che viviamo nella giornata.
2: Ma da quando sei diventato così saggio? È Marco Pugno che ti ha migliorato?
0: Sì, in realtà secondo me, non lo so,
2: forse l'età. Sì, o Ettore Andenna che ti trasmette la saggezza.
0: C'è una certa influenza in radio, No, poi sai cosa, tante volte, questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché a 40 anni, quando ho fatto 40 anni è un po' un'età in cui inizi a guardare le cose che hai fatto, e prima invece guardavi solo avanti. E allora mi sono detto, voglio restituire magari un po' di esperienza, ho incontrato Radio Liscio, e secondo noi a questa età qua è un po' un'età che abbiamo la responsabilità di raccontare magari alle giovani leve quello che abbiamo vissuto. Ed è un po' questa, secondo me, la fase di vita. Si impara, si ottiene e si restituisce.
2: E ritorniamo, arrivano le nostre canzoni, partiamo con La mia cumbia del cuore.
1: Io ci credo.
2: È La mia credo per voi, e si ritorna in pista perché il pomeriggio ci regala ancora un po' di tempo per ballare e divertirci insieme. Forza popolo della Peschiera!

0: questo grande successo cantato da Marco Zeta.
1: Aspettami lì che ti porto a vedere una bella cosa.
0: Cosa mi porti a vedere? Cosa mi fai vedere?
1: Una bella cosa.
0: Ma cosa?
1: Una bella cosa.
0: Cosa mi fai vedere?
1: Dove si mangia bene, si sta in compagnia.
0: Allora, vieni a vedere il mio paese.
1: Com'è che diciamo là? Ogni scarabone è bella mamma soia.
0: E ogni paese così.
1: È così.

0: amico. Amo la terra e tutto ciò che dà. Lavoro sodo.
1: Oddio.
0: Mattino e sera.
1: Lavoro poco.
0: E bevo il vino perché fa la vita buona.
1: Quello sì, quello sì.

0: dedicata alla nostra gente, grandi così. Allora, di solito a quest'ora il momento del repertorio è mezzanotte, ovviamente essendo di pomeriggio c'è sfalsato tutto.
1: Ma tanto qua è tutto, non ci sono le finestre, non ce ne accorgiamo.
0: Ci si è sfalsato l'orario, perché di solito a quest'ora noi cantiamo a mezzanotte.

0: Marco Z a mezzanotte in punto.
1: Grazie.
0: Allora Marco Z appena ultimato il suo ultimo disco, nel senso che speriamo che sia l'ultimo, così non ne scobbiamo più sentire. No, l'ultimo lavoro discografico con delle canzoni strepitose, fra cui questa che abbiamo appena ascoltato e la prossima che dà il titolo all'album, legata alla sua terra d'origine, dove si la vista si perde in queste distese di vigne e c'è tanto silenzio, si respira l'odore del mosto in determinati momenti dell'anno e Marco viene riportato indietro alla sua gioventù e alla sua infanzia.
1: L'ha studiata proprio.
0: Viaggiando tra le vigne e il silenzio. L'ultimo disco di Marco Z. Chi non l'avesse ancora ascoltato poi ci dirà se gli piace. Vai Marchino, ti ho fatto una bella presentazione. Fa 50 euro.

0: Tra le vigne e il silenzio, le nuove canzoni di Marco Zeta.
1: Grazie. Grazie.
0: Le nuove canzoni che parlano di passato.
1: Sì.
0: Questo è il segreto. Vai Marchino.

0: Martino, tra le vigne e il silenzio.
1: Grazie di cuore.
0: E vi consigliamo anche tutto il disco, perché sono tutte bellissime canzoni. E prima di ridare la linea agli amici di Radio Liscio, ai quali vogliamo ancora augurare buon compleanno per questi 2 anni di musica, questo mondo della musica che
1: il
0: speriamo
1: mondo meraviglioso
0: continui a girare per sempre. Noi siamo lieti di collaborare con loro e speriamo di farlo sempre di più. Viva il mondo di Radio Liscio e viva il nostro mondo fatto d'amore e di musica. E vi salutiamo così.
1: Grazie davvero di cuore. Buon ritorno poi alle vostre case e mi raccomando, sempre a ballare.

0: Sonia De Castelli,
1: Marco Zetta, grazie.
0: Viva Radio Liscio.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
4: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Mercoledì si avvicinerà una nuova perturbazione alla nostra penisola, che coinvolgerà principalmente le regioni settentrionali a partire dal nord-ovest e qualche fenomeno anche lungo il versante tirrenico. Altrove il tempo sarà variabile, aumenteranno infatti le nubi, ma con il basso rischio di conseguenze, temperature in generale flessione, con valori infatti più in linea con le medie stagionali di riferimento. Venti inoltre rinforzo, specie tra Ionio e Adriatico, che infatti risulteranno mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Martedì 6 ottobre 2026. Buongiorno carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa dal sottoscritto, il vostro Alo, e naturalmente in cabina regia dal nostro Max Quarti. Buongiorno caro, buongiorno anche a te. E allora si comincia, due orette da trascorrere in nostra compagnia, come sempre farcite da un sacco di eventi che si affacciano timidamente nel weekend. È ancora lunga, lo so, però diciamo che i programmi vanno fatti in anticipo per organizzarsi. Allora qui noi ci facciamo pure un bel giro a scoprire luoghi, tradizioni per l'Italia, che sembra sempre di viaggiare da queste parti. Viaggiamo anche con la musica, naturalmente ci penseranno le nostre orchestre a farci volare tra le note e le piste da ballo. Beh, quindi direi che noi siamo pronti, mettetevi comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Dai che è martedì, buongiorno.

E allora di nuovo buongiorno a tutti carissimi, 331-335-6565 è il numero di telefono per entrare in contatto con noi, per venirci a trovare da queste parti, vi aspettiamo con gran piacere e intanto io vi faccio un po' di menù di quello che ci attende oggi, perché come sempre sarà un bel viaggio in giro per l'Italia. Oggi vediamo un po' in che regioni andiamo, non appena riesco a trovare il mouse, eccolo qua. Allora, cominceremo la nostra festa in quel di Lesegno, provincia di Cuneo, dove c'è la sagra del Crin, quarta edizione. Il Crin è un... non ve lo dico, dovete star lì, ve lo dico tra poco, perché è una roba super particolare, la fanno solo da queste parti. Poi ce ne andremo in Val d'Aosta per due eventi molto belli, uno al Fort del Bard, infatti siamo proprio a Bard, e c'è la 22esima edizione di Marché au Fort, che è un evento molto caruccio, gastronomico, però si scopre anche il posto. E poi ce ne andremo a Melevalet, festa d'autunno, qui siamo a Dantei Sant'André, un evento dedicato alle mele, grande frutto che ci accompagna praticamente tutto l'anno. E poi chiuderemo in Toscana, provincia di Pisa, prima a Balconevisi, che sta in zona a San Miniato, c'è il 45esimo Palio del Papero, che facciamo, non andiamo a trovarli? E poi ce ne andiamo alla 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, qui siamo in un borgo vicino Palaia, sempre in provincia di Pisa. Eccola, quindi un bel giro, un bel tour che ci aspetta, una festa via l'altra, tante cose da raccontare. Non è l'unico viaggio che è partito recentemente, infatti è partita anche la crociera più lunga al mondo, pensate un po', questi qua stanno in giro, no? 371 giorni, attraccano in 220 porti, toccano 62 paesi e questa ormai è andata. Però ve lo dico perché ne parte un'altra a febbraio 2027, un anno intero in giro per il mondo, $100,000 a persona, se ce li avete. Qua si va Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima, Jeju Island, veramente è un giro allucinante, tutto il mondo d'altronde, no? Ed è una roba pazzesca, se siete in pensione e volete spendere un po' di soldi come si deve, un giro del mondo, un anno intero, che sogno sarebbe, farei di quei video pazzeschi. A tra poco cari, che ce ne andiamo a scoprire che cos'è sto Crin, che lo fanno solo a Lesegno, Cuneo.

Rieccoci on air, carissimi. Ero un po' vattato col microfono, mi sa che l'ho messo a posto, va bene. Max, adesso controlliamo. Allora, vediamo un po' a noi. Allora, intanto 331-335-6565. Un paio di buongiorno, ma proprio con gran piacere, da Treviso, Follina. Buongiorno Alessio, sono Davide. Stamattina sono già in giro per lavoro, ma prima mi sono fermato a bere il caffè. In macchina, vi ascolto, radio accesa. Un saluto e buona giornata a tutti. Ciao caro, un bacione e auguroni di una buona giornata anche a te. Poi c'è Cristina che scrive da Varallo, pensa a te Vercelli. Ciao Cristina, ma io lì ci ho fatto il liceo, quanti ricordi che ho. Giornata di commissioni, ne ho almeno 5 o 6 da fare in posti diversi. Per adesso sono ancora in macchina, mi fate compagnia. Chissà dove sei, sei davanti al liceo, sei nel centro, sei in qualche frazione, sono cresciuto lì, posti meravigliosi, che bello. Grazie del ricordo Cristina, un bacio. Allora, dove ce ne andiamo? Stiamo in Piemonte, già che ci siamo, andiamo però in provincia di Cuneo, in quel di Lesegno, dove c'è la quarta sagra del Crin. Ecco qua il primo evento protagonista della nostra giornata di oggi. Allora, di che cosa si tratta? Questo è proprio un simbolo della tradizione, la baluva, la baluva. Allora, questo è insaccato, ricavato dal maiale, nasce dall'unione di cotechini, guanciale e un ricco mix di spezie, e viene appunto consumato normalmente durante le festività legate per esempio alla trebbiatura del grano come simbolo di festa e di amicizia. Oggi la sagra del Crin, reggo, riporta questo sapore sulle tavole, arricchendo l'evento con un'offerta variegata che spazia dalla gastronomia all'intrattenimento, tanti ospiti importanti. Adesso vi dico tutto. Le strade di Lesegno, dalla piazza fino al parco del castello, vengono riempite di attività dedicate alla celebrazione ovviamente del maiale, con piatti tipici, c'è il maialino con patate al forno, i crignoli che sono dei ravioli ripieni di baluva, ecco questo prodotto certificato Deco, e poi c'è anche il pulled pork special crin, una prelibatezza che unisce pulled pork, pancetta affumicata, gorgonzola e salsa barbecue. Mamma mia che porcata, che buono, arrotolati in un impasto di pizza cotto nel forno a legna, ciao. E poi i dolci della tradizione come le frittelle di mele, la cupeta che è un dolce caramellato di noci e nocciole arricchito con la zotta, hai capito, quindi tipo un budino penso, e poi il pane povero Lela che è perfetto per accompagnare i salumi e i formaggi locali. Io non so voi, ho già voglia di partire. Poi la sagra è un'esperienza immersiva, appunto vi dicevo, con spettacoli e laboratori, e adesso vado sul loro sito internet che è crin.it, dove potete scoprire tutto quanto il programma, no? Perché per esempio ci sono varie attività, si può per esempio visitare il castello che è una cosa molto caruccia, con la fortezza dove dormì Napoleone, ecco, pensa un po'. E poi c'è tutto un programma. Sabato e domenica si parte dall'aperitivo, mangia come un crin, cena gourmet esclusiva con gli chef nella splendida cornice del parco del castello. Poi ci sono le invasioni lunari con Oracolo, è uno spettacolo, e poi gli ABCD Band, è uno spettacolo di musica live. E domenica si comincia alle 11:30 con tutte le attività aperte, inaugurazioni, anche qua si mangia, pranzo, cena, antichi mestieri. Ci sono tutti i vari produttori, il Crin Italy, spettacolo wow, Bubbling Circus, insomma c'è un sacco di roba, veramente il programma è super variopinto, va avanti per tutto il giorno. La festa si racconta attraverso le foto bellissime che sto vedendo, tradizione, sorrisi, buon vino e tanto divertimento. E allora cari, gustatevela se vi capita di passare dalle parti di Lesegno in provincia di Cuneo, vi aspettano per la quarta edizione della sagra del Crin, imperdibile, io mi sa che ci vado.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Rieccomi on air, cari, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, anche a chi si fosse appena sintonizzato. Qua si fa un po' di giri d'Italia attraverso eventi e feste, dall'altra parte si parla anche ogni tanto di tematiche che ci riguardano un po' tutti, e una di queste è sicuramente la fuga dei cervelli. Eccola, perché ne parliamo oggi? Perché sono usciti i dati del rapporto giovani expat del CNEL, che è stato attivo tra il 2011 e il 2024, e i numeri fanno riflettere, c'è poco da fare. 441.000 i giovani tra i 18 e 34 anni che sono andati via dall'Italia, portando con sé un capitale umano stimato in circa 160 miliardi di euro. Ovviamente capite bene che questi numeri fanno male proprio perché se ne va proprio un patrimonio dall'Italia, no? Un patrimonio di talenti che va a rendere forti e a portare la propria ricerca e i propri valori in altri stati, in altre nazioni. Quasi l'88,4% degli expat, si chiamano così, ha dichiarato che il fattore determinante che lo ha obbligato a fare questa scelta è il livello insufficiente delle retribuzioni, seguito da una cultura del lavoro percepita come arretrata, 80,7%, e della scarsa valorizzazione delle competenze, 74,6%. Inoltre, per chi viene dal sud, si sente anche molto il peso del clientelismo, le famose raccomandazioni, e della burocrazia che troppo spesso rappresenta ostacoli non ancora sormontati. Questi sono tutti aspetti veramente da fin fastidio parlarne, perché ti rendi conto della realtà delle cose, no? Cioè, io viaggio, vado spesso all'estero, li vedi gli stipendi diversi, la qualità della vita, l'ordine, l'organizzazione. Poi non è che dove vai è dappertutto così, però nei paesi dai quali dobbiamo prendere esempio spunto, quella è la strada da seguire, no? Invece qua è un disastro, i stipendi più bassi d'Europa, la moneta che ha un potere ridicolo, infatti vengono tutti qua a fare le vacanze perché gli conviene, costa niente, mentre noi andiamo da loro e paghiamo il triplo di quello che dovremmo pagare, no? Poi in Italia cosa facciamo? Ovviamente ristoratori e compagnia bella sono obbligati a tenere più alti prezzi per poter stare dietro alle materie prime, per essere insomma è un casino. Poi per forza che la gente scappa per questo motivo qua. E i giovani expat, torno all'articolo, lo indicano con chiarezza: l'aumento delle retribuzioni, l'83%, li farebbe restare qua, e l'offerta di opportunità professionali adeguate alle loro competenze per l'88%, che sono delle priorità assolute. Cioè, il mondo va avanti, noi non è che siamo fermi, quasi guardiamo indietro. Questo è preoccupante, perché poi i ragazzi scappano, e quelli che non scappano probabilmente è perché non sanno neanche dove andare, no? Non hanno magari il livello di studi necessario, non vincono borse di studio, non lo possono semplicemente fare. Questo è molto molto preoccupante, lo continuiamo a dire. Adesso ci saranno più avanti le prossime elezioni, sono sicuro che sarà un tema ricorrente pure questo. Io spero che, a prescindere da chi poi andrà su, venga affrontato in maniera seria, perché fino adesso non è stato chiaramente fatto, e questi sono i numeri. Va bene, mi calmo, la piantoni la smetto, però quando parlo di ragazzi, futuro lavoro, è normale, no? Cioè, tutto sommato sono vecchiarello, sono su 42 anni, ma ci sono ancora dentro anche io, e ho due figlie che crescono. Dai, rilassiamoci con un po' di musica, per piacere. Max, pensaci tu, distendi i miei nervi tesi da queste discussioni tediose.

Dovreste fare un programma dedicato alle offerte di lavoro. Ci scrive Mimmo dalla provincia di Lucca. Ciao Mimmo, potrebbe essere un'idea. Grazie, caro, che ti agganci al tema di prima. Sì, l'ha scritto anche Marcella. Lei da Lodi e dice: mio figlio ancora a casa, 35 anni, non certo perché voglia, ma perché trovare un lavoro è impossibile. Ne stavamo parlando proprio poco fa. Grazie mille anche a te, carissima. Se la situazione è questa, per forza che poi i cervelli scappano, no? Diventa veramente complicato. Potremmo aprire appunto una sezione, un programma dedicato alle offerte di lavoro. Ci manca solo quello. Va bene, cari, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. 331-335-6565 se vi va di chiacchierare con noi. E nel frattempo vi porto in Val d'Aosta. Eccala! Perché ce ne andiamo in Val d'Aosta? Perché ci sono due eventi splendidi, veramente molto molto belli, con tutti gli ingredienti tipici, no, dell'ambiente valdostano. Allora cominciamo dal primo, che ci porta a Bard. La provincia è una sola, quindi Aosta, che ve lo dico a fare, e andiamo alla 22esima edizione di Marché Fort o Fort, quando mi incastro nel francese, l'ho fatto all'elementare, è sempre un casino. Allora, siamo nel borgo di Bard, che è una roba spettacolare. Se non ci siete mai stati al borgo di Bard, ci dovete andare per forza, perché c'è questa mega struttura, questo mega castello con queste mura gigantesche. Ci puoi stare dentro 2 giorni a girare lì dentro, ed è uno spettacolo proprio meraviglioso. Queste pareti in pietra ti fanno sentire veramente piccolissimo. E va bene, questo imponente forte si trasforma in un grande mercato a cielo aperto, appunto con questo Marché Fort, che è una delle manifestazioni più rappresentative dell'enogastronomia valdostana. Sto leggendo, ci sono centinaia di espositori che allestiscono banchi colmi di prodotti tipici. Pensate che profumo di salame di formaggio che ci deve essere da quelle parti, offrendo un itinerario del gusto che attraversa, ecco giusto appunto, formaggi dal Peggio, salumi artigianali, mieli, conserve, vini e doc della Val d'Aosta. Poi ovvio che il borgo si animi, no? Un posto del genere, quindi laboratori, incontri, spazi didattici per i bimbi. E poi vi ripeto, c'è sta maestosità di questo forte che fa da cornice a tutto sto evento, che è una roba veramente meravigliosa. Quindi per tutto il weekend, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 18.30, vi aspettano per farvi assaggiare tutte le delizie che hanno preparato lì per voi. E poi potete continuare il viaggio e arrivare fino ad Antei Sant'André, che non è lontano da Forte del Bard, e lì vi fate il dolce a base di mele. Certo, perché c'è la 24esima edizione di Mele Valais, festa d'autunno. Qui siamo nel paesaggio alpino della Val Tournanche e si celebra l'arrivo appunto dell'autunno con questa festa dedicata alla mela e alle sue infinite declinazioni. Infatti è per quello che vi porto lì per il dolce, no? Perché ci sono dolci di pasticceria, torte casalinghe, succhi, sidro e naturalmente cassette di mele pronte da essere portate a casa. Mercatini di artigianato un po' di tutti i tipi, mostre, musiche popolari, insomma la bella atmosfera valdostana, no? Che unisce tutti quanti nella vita rurale. Bellissimi questi eventi perché si fanno sempre dei piccoli salti nel tempo. Io per quello, forse perché sono un po' nostalgico di un passato che ho vissuto solo quando ero bambino, ma mi piaceva con i miei nonni, e quindi mi sembra un po' di tornare in quella roba lì quando vado a queste feste. Quindi, se vi va di fare questo tuffo nel passato, nella natura, nella Val d'Aosta, i due eventi sono questi qua. Ve li vado a ripetere a partire da quello di cui stavamo parlando: Mele Valais, festa d'autunno ad Antei Sant'André, oppure o anche 22esima Marché au Fort a Bard, nel bellissimo e la bellissima fortezza. Hai capito la Val d'Aosta? Che presentazione sta settimana! Bravi, benvenuti!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Radio Liscio dalla porta principale, i vostri spot, la vostra pubblicità, la vostra attività sia su Radio Liscio che su Prima Antenna per esplodere a livello veramente regionale. Se siete di queste parti e vi va di entrare a far parte del mondo di Radio Liscio, lo potete fare contattandoci attraverso i nostri social, attraverso la nostra app o il nostro sito internet e venire a far parte anche del Radio Liscio Live in diretta il sabato sera dalle 21:30 su Prima Antenna, la miglior finestra per raggiungere tutto il tuo pubblico che intanto è lì felice che balla. Passa a trovarci, Radio Liscio, siamo qua per voi e adesso le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hudson per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio IceCube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno Radio Liscio, ce lo scrive Mauro da Comacchio in quel di Ferrara. Stamattina qui tutto tranquillo, bella arietta fresca. Grazie caro del contributo. Ci scrive anche Lucia da Sarnico, non lo so, non mi ricordo mai. Buongiorno amici di Radio Liscio, un abbraccio a Ettore. Te lo do io per te più tardi quando lo sento. Va bene cari, cominciamo la nostra seconda ora di energia contagiosa. Parliamo di donne, donne sul lavoro. Altruismo o altruismo competitivo? Questa è la domanda che si pone questa ricerca pubblicata su Frontiers in Psychology e ripresa da commenti memorabili che ha fatto molto ridere. Ha coinvolto 103 donne tra i 18 e i 45 anni e gli autori appunto cercavano di capire, no? Di misurare attraverso una scala quali comportamenti prosociali possano avere una funzione competitiva. Viene fuori che i punteggi medi di altruismo competitivo rivolti ad altre donne erano leggermente più alti di quelli rivolti agli uomini, 2,58 contro 2,43 su 5. Cioè non dimostra, no, naturalmente il principio causa-effetto, però diciamo che ha aperto il discorso, no? Quindi il senso è di capire, no, se questi favori sul lavoro che si fanno tra donne, regali, disponibilità particolarmente visibile, cordialità mostrata in pubblico, comportamenti calorosi, ciao cara, ciao, buongiorno, come non lo so, in effetti le vedo ste cose io, parecchio, noi uomini siamo un po' meno, non lo so, ciao, bella, buongiorno, tutto a posto, sì, no. Le signore invece sono un po' più espansive, specie tra di loro, e quindi saranno, come dire, perché c'è un po' di falsità un po' di più tra le donne, c'è un po' di quella competitività in più, oppure no, siete veramente così gentili come sembra. La ricerca la sposta un po' l'asticella sulla prima parte, ma chi lo sa, chi lo sa. Se volete dirmi qualcosa, 331 335 6565, non a me, agli autori della ricerca. Ça va sans dire.

0: aspettare, baciami.
1: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
2: Ci scrive Lella da Firenze. Ciao Lella, buongiorno. Certo che siamo super competitive, altro che no. Perché prima parlavamo di come le donne siano, secondo questa ricerca, più competitive, ma nonostante siano più gentili tra di loro. Questo cieli in realtà forse un po' di falsità. Ci scrive anche Arturo dalla provincia di Belluno e dice, cito, non stiamo neanche a paragonare. Nessuno te l'ha chiesto, Arturo, era una domanda per il gentil sesso. Se lo chiedi a noi è ovvio che rispondiamo così. Va bene cari, dai, riprendiamo il nostro viaggio, ce ne andiamo in Toscana, zone meravigliose ci attendono. Ce ne andiamo prima a Balconevisi, che è una frazione di San Miniato, provincia di Pisa, dove c'è questa manifestazione che mi attira un casino. Si chiama il Palio del Papero. Allora sono andato a cercare di capire di cosa si trattasse, no? E quindi viene fuori che è proprio una manifestazione che rappresenta in pieno l'anima della Val d'Orcia. Ed è una singolare gara tra le contrade che si svolge per il borgo, e praticamente ogni contrada si prepara per mesi in anticipo, no? Perché praticamente ste papere devono fare un percorso, però la regola è che non le puoi toccare, quindi le puoi soltanto incitare. Quindi tu immaginati questi durante tutto l'anno che incitano la papera, fanno le prove nei circuiti domestici, perché è una roba a cui ci tengono, e a me piace un casino perché c'è in gioco l'orgoglio del proprio rione, no? E poi c'è un'atmosfera goliardica, leggo, tipica delle feste paesane toscane che sono sempre una meraviglia. Ovviamente la gara centrale del palio è il momento clou, ma ci sono anche dei momenti di corteo storico tra le vie del centro, musica dal vivo nelle piazze principali, spettacoli di intrattenimento per le famiglie, e questo presso il parco comunale e per tutte le vie del borgo, dove ci sono tutti gli spazi gastronomici, ma che ve lo dico, a fare anche vinicoli della zona, quindi formaggi, vini, piatti tipici come i pici all'aglione, i piatti di selvaggina, cioè mamma mia che atmosfera, meraviglioso. Pensate che è un evento che rappresenta ovviamente questa Val d'Orcia, quindi se vi va di fare un giro da queste parti, sicuramente questo palio del papero è l'evento giusto per andare a visitare questo luogo. Un altro evento molto bello, sempre in zona, siamo sempre in provincia di Pisa, si tiene a Palaia, e questo evento è la 40ª mostra mercato del tartufo di Forlicoli, perché Forlicoli è un borgo appunto nel comune di Palaia, e c'è questa mostra mercato che ovviamente, dato il periodo, è in gran spolvero e si parla dei tartufi della zona. Il tartufo diventa protagonista di un percorso tra degustazioni, stand gastronomici e mercatini dedicati alle eccellenze del territorio, e quindi potrete assaggiarvi un sacco di piatti, tutti arricchiti ovviamente dal tartufo, accompagnati da vini e prodotti locali. Ovviamente si parla di territorio, i boschi, tradizioni della zona, quindi anche questa una bella experience per passarci una bella domenica. Quindi ricapitolando gli ultimi due eventi di oggi: 45esimo Palio del Papero, Balconevisi, San Miniato, e 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, Palaia, Pisa, tutte e due in provincia di Pisa. Li rivedremo tutti tra un pochino questi eventi. Adesso Max, un po' di musica, grazie mille, che ci accompagni, no? Che ci traghetti verso la prossima notizia, che ce l'ho già qua in caldo.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

signori, eccoci qua carissimi, ben ritrovati. Mi stavo godendo un po' di musica insieme a voi e intanto leggevo questa notizia che sarà tema di discussione nei prossimi due minuti, perché insomma ha ripreso il ciclo scolastico a pieno titolo. Questa ricerca di Focus ci parla di come i bambini a scuola, è stato condotto uno studio, vivano l'ambiente scolastico, e salta fuori che le bambine se la vivono meglio, le bambine sono più felici dei bambini, e chissà come mai. Questa ricerca è stata svolta dall'Università Norvegese di Scienze e Tecnologie, pubblicata sull'European Early Childhood Educational Research Journal, mamma che numero lungo. Hanno intervistato 1620 bambini tra i 6 e i 9 anni, chiedendo loro se avessero amici, se sentissero al sicuro, e hanno riscontrato che il piacere di andare a scuola e la sensazione di sicurezza sono strettamente correlati. In generale le bimbe risultano più felici, come vi dicevo. Secondo i ricercatori questo dipende dal fatto che mentre le femmine ottengono più piacere dalle relazioni sociali, i maschi lo ottengono di più dall'attività fisica. Pensa a te, che però a scuola è limitata. E quindi per quanto riguarda attività come la lettura, le scienze, in generale le femmine ottengono anche punteggi più alti rispetto ai maschi, sia per interesse che nutrono per le materie, sia per la percezione del proprio rendimento. E conclude dicendo che il rendimento a volte è legato all'interesse verso le materie di studio. Beh sì, direi decisamente che è anche questo. Hai capito? Le bambine quindi preferiscono sviluppare rapporti sociali, mentre i maschi, il pallone, il calcio, che non c'è niente di male, ma noi siamo così, si sa che siamo un pochettino, arriviamo un po' dopo, no? Però poi quando arriviamo è un putpurì di esplosioni di relazioni sociali, bisogna darci un po' di tempo. Comunque è vero, cambiano i tempi, ma non cambia sto fatto che le bambine a scuola vanno meglio, non c'è niente da fare, sono più concentrate, sono più sul pezzo.

E allora cari, giornatona oggi qua ad Energia Contagiosa, eventi bellissimi sono passati da queste parti, ve li siete gustati tutti, ve ne siete perso qualcuno, e qua non si può mollare neanche un secondo, andiamo a rivederceli tutti quanti uno dopo l'altro per scoprire cosa si scatena in questo fine settimana e arricchire la nostra già ben nutrita agenda partita ieri con un botto di feste. Oggi ce ne siamo andati alla Sagra del Crin in quel di Lesegno, provincia di Cuneo, quarta edizione, dove si celebra sta baluva, questo insaccato ricavato dal maiale che unisce cotechini, guanciali, spezie. È una roba ovviamente super calorica ma anche super buona, e sarà protagonista di questa bella festa che vi attende per tutto il fine settimana. Poi da lì ce ne siamo andati a Val d'Aosta, prima al Forte del Bard, bellissimo questo monumentale forte che ti fa sentire piccolo, all'interno del quale c'è la 22esima edizione di Marché au Fort, con un sacco di produttori, oltre 100 bancarelle, con tutta questa meravigliosa regione non solo in esposizione. E poi Mele-Vallée, a Dantey-Saint-André, non tanto lontano da lì, c'è la festa d'autunno, Mele-Vallée appunto, con le mele, grandi protagoniste, quindi qua vi è andata a fare il dolce, no? Un sacco di dolci, pasticceria, torte di mele, un sacco di cose buone. E per concludere ce ne siamo andati anche in Toscana, prima a Balconevisi, una frazione di San Miniato in provincia di Pisa, dove c'è il 45esimo Palio del Papero, bellissimo evento che vede queste papere sfrecciare per il paese, non possono essere toccate, solo incitate, poi manifestazione con cortei medievali, molto molto bello. E per concludere, 40esima mostra mercato del tartufo di Forlicoli, sempre in provincia di Pisa, in quel di Palaia, questa Forcoli, 40esima mostra mercato del tartufo di Forcoli, che è un borgo appunto di Palaia, in provincia di Pisa. Questi gli eventi di oggi, cari, ce n'è davvero come sempre per tutti i gusti, e tanti altri arriveranno domani. Vi ricordo che se volete approfondire questi eventi potete riascoltarli sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Va bene Max, oggi sono puntualissimo, preciso, quindi abbiamo ancora qualche canzone, poi ci salutiamo come da programma. Va, oggi come siamo in sintonia, che bello. We'll be right back.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Voilà cari, i giochi sono fatti, anche per questo martedì è tutto, grazie mille intanto di tutti i messaggi che sono arrivati, non ho fatto in tempo a leggerli tutti, al 331-335-6565, vi abbracciamo, il sottoscritto naturalmente e tutti coloro che fanno parte di questo meraviglioso mondo di Radio Liscio che si spalma ovviamente oltre che sulla radio in tante regioni in giro per l'Italia, anche sui canali televisivi, qua siamo un continuo fermento, un putpurri proprio di esplosione di musica da ballo, ovviamente, principalmente sulla nostra prima antenna, dove il sabato sera con il Radio Liscio Live ci diamo veramente tanto dentro. Va bene cari, ci vediamo domani puntuali alle 7 alle 14, sempre qua sulle frequenze di Radio Liscio. Io adesso vi lascio ai miei colleghi e a tutta la musica che arriverà per farcir la vostra giornata di note. Sava Sandir, ci si vede qua domani, energia contagiosa. Ciao belli, buona giornata, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Puoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio. Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: forse, vai. Quando noi ci canti...
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo, con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
2: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
1: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
3: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
1: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita. L'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027. Lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno, ben sintonizzati su Prima Antenna, su Radio Liscio, pronti per vivere una nuova puntata con la melodia italiana che ci accompagna con le canzoni da ballo, ci accompagna con le canzoni generazionali che davvero hanno susseguito generazioni su generazione, e poi abbiamo anche il momento della canzone acustica quando pescheremo la carta inerente appunto al momento canterino. Siamo felici di essere insieme, siamo contenti davvero di vivere tante canzoni. Ho buttato

Un occhio alla scaletta, davvero ci sono una canzone, una più bella dell'altra, ma prima, dolcis in fundus, salutiamo il nostro Marco Sasso de Tolcinghia, che ci guida alla regia con la massima prudenza, e sentite che voce, il suo saluto prepotente, proprio di quelli potenti, potentissimi, al 331-335-6565 potrete tranquillamente mandarci un sms oppure un messaggio WhatsApp, l'applicazione che vi è più simpatica, bella anche la risata, e si abbina con la voce, sono perfette. E iniziamo subito il nostro viaggio con la generazione X, e arriva Gino Paoli con una canzone importante. Poi entreremo anche un po' nel testo, perché abbiamo buttato un occhio sul significato di questa canzone, L'ufficio delle cose perdute. Non l'ho mai ascoltata, ma abbiamo buttato davvero un occhio sull'importanza di questo testo, e molti ci ritroveremo, perché racconta un po' uno spaccato di noi tutti. A te Gino, la linea.

L'ufficio delle cose perdute, ci siamo persi, l'abbiamo visitato un po' tutti. È una canzone profonda e malinconica che racconta un po' il tempo che passa, ovviamente sulla memoria. Paolo immagina un ufficio senza targhe e senza età, nascosto in una via di porto, un deposito caotico dove finisce tutto ciò che si smarrisce nel corso della vita. Non sono cose materiali, ma soprattutto i pezzi di vita, le occasioni mancate, la giovinezza, i sogni, sorrisi delle persone care, le versioni di noi stessi che non esistono più. Davvero una canzone importante del 1988, e in quell'anno andiamo a far rivivere l'auto dell'anno, che fu la Fiat Tipo. Per tutti coloro che sono all'ascolto in TV, in radio, che hanno avuto questa macchina che riscosse un successo immediato per la sua linea moderna, per l'epoca e anche e soprattutto per lo spazio interno, e appunto fu l'auto dell'anno. E tutti quelli che infatti avevano avuto la Fiat Tipo, Marco posso raccontarla questa cosa, hanno ricevuto il premio per essere i più belli del paese, per coloro che avevano la Fiat Tipo hanno vinto, erano talmente belli che hanno vinto il Nobel. Nobel, va bene, se l'hai capito e vuoi mettere le risate ci fai piacere, se no va bene lo stesso, andiamo avanti e sorvoliamo. L'espressione smarrita del nostro regista. Orchestra da ballo contemporanea, la dedichiamo a coloro che oggi festeggiano il compleanno. Sulla strada, Pietro Galassi, in diretta con noi quest'oggi. Dai, era carina, ha vinto il premio, il Nobel, perché era troppo bello.

Ed era Pietro Galassi sulla strada, canzone nuova uscita da poco, un bel video appunto, che è un video che racconta un po' la camminata sulla strada, sui percorsi per raggiungere certe vette, una canzone che racconta anche un pochettino quello che è il suo percorso artistico. 3313356565, lo ricordiamo per coloro che ci seguono via radio, ma soprattutto seguite anche Prima Antenna al sito, diventiamo amici social per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita sui tanti programmi che tengono compagnia per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica e allora utilizziamo le nostre corde vocali con quelle consonanti e ci intoniamo in re maggiore. Questa canzone che è un bel brano, si collega un pochettino sulla strada, per così dire.

0: Portese, Portese sarà il nome di una persona che magari lo inviti a ballare. Porta anche Portese, in realtà è il titolo di una canzone di Claudio Baglioni, nata nel 1972, ed è una ballata. In realtà Porta Portese è una zona in fondo a Trastevere, e nel suo tipico mercato di oggetti dell'epoca si è immaginato un po' questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, quella silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 fanno parte proprio di questa categoria generazionale e hanno consumato questa canzone che è grande, grande, grande, grande, grande, dalla voce di Tony Renis. A te la linea. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu.
1: Dovrò combattere, non ti si

Ed era pazzesco con Daniela Cavanna, mentre prima ci siamo gustati grande canzone che è stata scritta proprio da Tony Renis, e quest'oggi abbiamo ascoltato la sua versione originale. E la cosa curiosa è che inizialmente Tony Renis la offrì a Ornella Vanoni, a Milve e a Iva Zanicchi, e la Vanone dichiarò di averla scartata perché la riteneva troppo audace o volgare per quel periodo, e poi fortunatamente la prese Mina e ne divenne davvero un grande successo. E in quell'anno, nel 66, arrivò la pizza fuori confine, perché inizialmente la pizza veniva mangiata solamente a Napoli, la zona del napoletano, e in quegli anni uscì dai confini campani per conquistare le pizzerie di tutta Italia. E meno male che è uscita, perché è una delle pietanze più mangiate da noi italiani, ma soprattutto siamo riconosciuti in tutto il mondo. Qualcuno ogni tanto si annoia con questo piatto, dice: ma che pizza! Ma in realtà poi è buona. Ti è piaciuta questa, Marco? Vabbè, l'espressione della lista è così: andiamo avanti in diretta o mandiamo la sigla di saluto. Generazione Millennials, Salvaci Tu con Fabio Rovazzi e Orietta Berti, la discoteca italiana, che fa rima con la pizza italiana. Ma in discoteca si potrebbe mangiare la pizza?

Diretta Berti, Fabio Rovazzi, la discoteca italiana 1900 più 123 è nata nel 2023 questa canzone che unisce due mondi e due età diverse, quella di Rovazzi e di Orietta Berti, e il pezzo mescola sonorità moderne e dance con echi della tradizione del liscio italiano. Tanto è vero che questa canzone è nata anche dalla collaborazione tra Gabri Ponte, che è un DJ famoso, e la partecipazione dell'orchestra di Casadei, ovvero di Mirko Casadei. Quindi ma la discoteca, in realtà, se andiamo proprio a vedere il termine, la definizione, è formata da disco e da teca. Quindi teca significa scrigno, raccolta, tanto è vero che inizialmente la discoteca indicava una collezione di dischi prima di estendersi poi al locale da ballo. Quindi è un po' come entrare in una biblioteca, ma al posto dei libri incontriamo la musica, e da lì nasce la discoteca. Bella canzone, e ora andiamo nella discoteca di una volta con l'arcologe del liscio, che quest'oggi incontriamo Fiorenzo Tassinari, la sua Atomica 69, tutta da ballare, ed è una canzone scoppiettante perché lei è atomica. Linea all'arcologia del liscio.

0: Fiorenzo Tassinare, la stella dell'Isio in Atomica 1969.
1: Una bella polca in questa giornata, ringraziando l'Arcolo Cedalicio per questo video nel passato, grande Fiorenzo Tassinari con questo duetto sassofono insieme al clarinetto, tutto live con l'orchestra che eseguiva questa polca con altissimi BPM, che sono i battiti al minuto. Quindi i ballerini che hanno ballato questa canzone sicuramente avranno preso la multa per eccesso di velocità in pista. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, torniamo a cantare. Allora, quando abbiamo la chitarra in mano, spesso e volentieri ci capita di fare questo giro in la minore.

e di Giulio Repetti in arte Mogol, canzone che ci ha riportato indietro al 1972, dove appunto fu un grande successo questa canzone che era contenuta nel disco Umanamente Uomo. E ci sono canzoni che quando partono, lo sappiamo, vi viene voglia di cantare con noi, se siete a lavoro, se siete a fare la spesa, se siete in macchina, se siete in giro, se siete a correre, lo sappiamo, vi fermate e iniziate a intonare queste canzoni con noi. Altra carta, altra canzone. Generazione Baby Boomers, scambiamoci baci in compagnia di Vilma Goic, che cediamo la linea. Bello questo inizio. E già smack, smack, smack.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è

Struggente canzone nuova di Elena Cammarone, Due ore, non c'è cosa più bella di te nei sogni miei. Una bella frase finale conclusiva, ma tante volte chiedere 5 minuti a una persona è già tanto, figuriamoci 2 ore che sono 120 minuti più di una partita di calcio. Mentre prima invece abbiamo ascoltato Baci Baci Baci, potremmo darci baci baci per 2 ore di Vilma Goic, canzone allegra proprio stile anni 60, appunto è nata nel 1969, dove la canzone ha descritto il modo spensierato, fresco e un po' naif, dove la gelosia e la curiosità tipiche dell'adolescenza primeggiavano in quel momento e soprattutto all'interno della canzone. Nel 69 ci fu il sorpasso musicale dell'anno al Cantagiro, dove Massimo Ranieri vinse con Rose Rosse, superando al filo di lana, così dice l'articolo, la favoritissima Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Perché davvero Lucio Battisti in quegli anni lì era in testa alle clecce, cioè era oltre il primo, proprio c'era il primo, poi c'era lui, c'era ancora lui oltre il primo. Davvero grandi successi che ancora oggi continuiamo a interpretare con la chitarra, e proprio oggi abbiamo cantato I Giardini di Marzo. Altra carta, altra canzone, che i minuti scappano via, arriva la generazione X con i Pooh, Io sono vivo, il titolo del brano, e siamo vivi tutti all'ascolto via radio e via TV. Prego ai Pooh. Sulle mani, questo è un ritmo che

note di questa canzone ci salutiamo. Io sono vivo, noi siamo vivi e torneremo insieme nuovamente domani con una nuova puntata di Melodia Italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni da cantare insieme alla chitarra. Ora ci ascoltiamo il disco della settimana, successivamente a Melodia Italiana, e poi ci collegheremo con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, sempre su Radio Liscio e su Prima Antenna. L'ultima carta per quanto riguarda la nostra melodia, orchestra da ballo contemporanea, La Bottega di una Volta. Ci salutiamo con Roberta Cappelletti, buona continuazione di giornata e non vediamo l'ora che ritorni domani alla stessa ora. Tutti presenti, spargiamo la voce, scarichiamo le applicazioni, scarichiamo le radio, scarichiamo le televisioni, così diventa pesante però la musica. La chiamano musica leggera, ma tanto leggera non è, se ci pensiamo bene. Ciao a tutti, grazie Marco Sasso e Tolcini alla regia, e anche lui, non vediamo l'ora di vederlo.

0: il pane caldo.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
1: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata. L'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e il Vero Liscio, un valzer Luci di Vienna e un tango Solitario.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

era Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli. In chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari, sia obbligazionari, sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è scesa oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
2: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze e il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, dei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa, permessi alle forze dell'ordine qui in Francia anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer, da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento e affida l'incarico allo stesso Malagò. Le nuove elezioni si terranno probabilmente a dicembre. Gerardo De Vivo.
3: Da possibile terremoto per il calcio e lo sport italiano, assoluzione tra il Geniale e il Gatto Pardesco, commissariato e commissario nello stesso tempo. Giovanni Malagò resta al vertice della Federcalcio, alla cui presidenza era stato eletto alla larga maggioranza a giugno. Dopo un mese di lotte con intrecci di rivalità personali e interessi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Piovuto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: forte, vai.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: disagiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Pronto? Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice per te.

0: Se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E il nostro viaggio quotidiano sta per iniziare, il viaggio nella musica della tradizione, della cultura popolare, del Liscio di tutti i tempi. I più grandi successi delle orchestre italiane. Oggi partiamo con un classico, partiamo con Castellina Pasi e Il Vero Liscio, un valzer, Luci di Vienna e un tango.

Era l'orchestra Castellina Pasi, adesso è il momento di Ruggero Scandiuzzi per i prossimi due brani in scaletta oggi, Amore Amaro e Buio.

E questo era Buio di Ruggero Scandiuzzi. La storia di Romagna in pedana per i prossimi due pezzi, una polca Principessa e una mazurka Rosalia.

Rosalia era la storia di Romagna. È il momento dell'orchestra italiana Bagutti. Questa è sempre I Simpatici Italiani, la zona franca di Radio Liscio, quella in cui ascoltare i grandi successi del passato. Due brani in scaletta, Ciribiri Coccole e Dolce Veleno.

Dolce Veleno dell'orchestra italiana Baguti, un'incisione di qualche anno fa. È il momento di un live tratto dallo Sparone Folk Festival 2025, Le voci di montagna. Ci propongono tre pezzi: Il cielo è una coperta ricamata, La cosa più bella e Le 11 ore.

E questo era un estratto live dallo Sparone Folk Festival 2025. Abbiamo ascoltato le voci di Montagna che hanno aperto con Il cielo una coperta ricamata, poi un brano di Claudio Villa, La cosa più bella, e per finire Le 11 ore. È il momento di Gigi Chiappin, Piove e Io amo te.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. C'è ancora tempo con Patrizia Ceccarelli, in chiusura la Super Polka. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento domani, sempre qui su Radio Liscio, con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ciao! Brava e bella gente, benvenuti oggi martedì 6 ottobre 2026. Allora, la notizia che mi ha scoppiato stamattina è Sinner, stagione finita, e rinuncia a un sacco di soldi, no? Trasferti in Arabia che gli davano $1.5 million solo per partecipare. Le ATP Finals, quello mi dispiace perché difendeva il titolo, e la Coppa Davis, insomma, ci rivediamo nel 2027. Il ginocchio non funziona, bisogna ridag, come diceva mio nonno, ridag l'oli, ridargli un po' d'olio, dargli qualche cosa. Ciao cinghia, ti vedo pensieroso, è in questa posizione così, quando comincia nella posizione così è pensieroso, sta pensando ai suoi problemi della giornata, se Lillo si è scaricato a dovere, se Chanel, che è la compagna di Lillo che sta da sua sorella, ha mostrato effusioni. Sono quelle problematiche gravi che vive il cinghia di prima mattina. Stamattina è lì che fa lo Schwarzenegger della situazione, con tatuaggio in bella vista. Da domani metterà la magliettina un po' più pesante, perché da domani cambia il tempo. Arriva l'autunno. Da domani, 7 di ottobre, quantomeno qui nel profondo nord-ovest, oggi attacca già a livello di Tirreno, Toscana, Lazio, ma domani arriva la seconda perturbazione che finalmente scalza l'anticiclone, lo rimanda a casa sua. Diglielo, non hai pagato l'affitto per stare qui così tanto tempo, via, tornate sul tuo beneamato Sahara e lasciaci in pace a godere quelle che sono le temperature dell'autunno. E ho visto che per esempio qui nel cuore del Monferrato, dove vivo io e da dove vi sto trasmettendo, e generalmente in tutto il nord-ovest, da domani di notte ci si ripiazza a 10 gradi massimi, quindi ritornano le copertine. Oggi ritorna anche la dolce metà, che avrà riscoperto, ricaricato il suo accento veneto dopo 5 giorni, perché là parlano solo dialetto veneto. I miei figli l'hanno imparato andando a trovare le zie nel Veneto e tornavano a casa che parlavano a mangiare. Oddio, anche a casa mia c'è

Allora, la dolce isola di Maurizio Medeo. Sono stupito da te, Max di Ozzano, in quel Bologna, perché ciao, mi fareste ascoltare Pino Donaggio con Io che non vivo senza te. L'ho fatto ascoltare ieri. Dov'eri ieri? Lunedì? Siccome è un vintage, non è che li posso rimandare così, sennò sembra veramente che mandiamo sempre le stesse, come dici tu che non è vero, perché oggi per esempio ci sono delle canzoni che il Cinghia ha dovuto andarsi a scaricare, perché il Cinghia le ha tutte quelle che sono passate dall'inizio, dalla prima puntata 2 anni e mezzo fa a Canzoni Senza Frontiere. Quando deve andare a scaricare qualcuno vuol dire che sono nuove, che non sono mai passate. Ciao Ettore, questa volta ok, oggi ha vinto il Max di Ozzano, ma sbaglia a chiedermi la Pino Donaggio, secondo il Paolo di Genova, e ieri era stato l'inverso, prima il Paolo, secondo il Max. Fanno la gara, no? A chi arriva prima con il messaggio al 331 335 6565. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, un grande saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Mi fate sentire Ringo Story, il camionista. Grazie, vi voglio bene, non va ancora bene purtroppo la salute, ci vuole tempo, dai, ci vuole tempo. Guarda Sinner, che basta, non ha finito la stagione, lo rivedremo nel 2027 per un ginocchio. Pensa a te che magari hai qualche cosa d'altro, il gomito, pensa chi ha il gomito del tennista. Buongiorno Ettore Cinghia, il Veneto è bellissimo, io veneziana trasferita a Roma ma tutta la famiglia lì, ma veniamo a noi. Buona giornata, per favore una canzone a vostro piacere, grazie Irma da Roma. Senti, primo vintage di oggi, dai, è una delle più belle canzoni d'amore della storia della musica.

Leggera italiana, la dedico a te, Irma da Roma, concerto degli Alunni del Sole 1969. Ascoltate il testo.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Continuiamo così la nostra bella

0: a Roberto Lee featuring Mariana Lanteri, Lontano da Rabat.
1: Ha detto tutto lui, ho lasciato che si annunciasse, si disannunciasse e si facesse anche la messa in piega. Lontano da Rabat era Paolo Bertoli e siamo al secondo vintage di oggi. Una canzone che ha una storia, perché venne scritta da Mogol e da Lucio Battisti nel 1967. Mogol l'aveva prevista, cioè era prevista questa canzone per i Dick Dick, ma Mogol, visto il successo che l'Equipe 84 aveva avuto con 29 settembre, decise di affidarla all'Equipe 84 per cercare di ripetere il successo di 29 settembre. Maurizio Vandelli fece l'arrangiamento musicale, il frontman dell'Equipe 84, e copiando un po' la falsariga di Eleanor Rigby dei Beatles. Il brano per fare questa falsariga di Eleanor Rigby, pensate che viene accompagnato dall'orchestra della Scala diretta da Detto Mariano. Questo è il sottofondo musicale della mitica Nel cuore, nell'anima, 1967, l'Equipe 84.

Me lo ricordo quando nel 68-69 Maurizio arrivava con la sua Lambo bianca, io ero quello addetto a far divagare gli artisti che venivano in radio, la sera ero responsabile per portarli in giro, portarli a mangiare, portarli in discoteca o in un posto dove potevamo chiacchierare, bere qualche cosa insieme. Lui arrivava con la sua Lambo bianca e all'epoca, a parte la figura che si faceva a scendere da una Lambo bianca, anche se eravamo a Monte Carlo, faceva ancora la sua porca figura e ci potevamo fermare con la macchina proprio davanti al ristorante dove lo portavo, in Boulevard de Moulin. Oggi in Boulevard de Moulin a Monte Carlo, se ti fermi per scaricare una persona, ti sparano a vista. Altro che fermarsi. Va bene, bei tempi in cui si viveva tutti più a misura d'uomo, stiamo parlando di 60 anni fa. Allora, nel cuore dell'anima era l'Equipe 84, intanto la Graziella da Verniasco ci scrive: ciao Ettore, ciao Cinghia, ieri non vi ho seguiti per visite e ogni tanto ci tocca, lo so, anche a me. Oggi presente, nella mia difficoltà è dire a tutti visite nel pomeriggio per favore, ma molti ormai lavorano solo la mattina, perché questo vuol dire alzarsi che è ancora piena notte, andare alle visite alle 7, alle 8, alle 9 per poi essere qui a fare la trasmissione alle 11. Brutta vita, brutta vita. Parti con me, parti con me alle 11.25 è Matteo Tassi. Ciao amiche e amici di Prima Antenna TV e di Teleantenna.

Infatti con me era Matteo Tassi. 331-335-6565. Oggi martedì 6 ottobre 2026, è ultimo giorno d'estate. D'estate nel senso come è stata quest'estate, perché ha fatto ancora caldo, però adesso ci sono 18 gradi, quindi già la temperatura oggi si sta abbassando. Da domani diventa ufficialmente autunnale. Abbiate pazienza, ancora 11-12 ore, 11 va, che così ci annunciamo le 11 ore di Pietro Galassi e Marco Zeta. Marco Zeta mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e magnanimamente gliel'ho concessa. Perché non...

le 11 ore è una canzone che, vista come è interpretata da Pietro Galassi e Marco Zeta con il vino sul tavolo, la famosa canzone dei Ciucatè, invece ha un successo incredibile. Mi diceva il Cinghia che dopo il concerto di Vasco Rossi, sì, dopo il concerto di Vasco Rossi, la gente che aveva assistito al concerto di Vasco Rossi, ma come mai la gente cantava le 11 ore? Chi è che l'aveva richiamata? Ah, così, loro, finito Vasco Rossi, cantavano le 11 ore, la canzone del Ciucatè. Va bene, ok, me lo testimonia il Cinghia che era presente. Allora, Ettore, dalla vincita che ho fatto, dono 4.000 euro ai bambini trascurati. Ciao Nicola Pescarese. Allora, la storia. Ieri Nicola Pescarese ci ha annunciato che, giocando i numeri del papà che era morto in guerra, quindi immagino la data della morte, non lo so, quello che è i numeri che gli ha dato il suo papà, ha vinto 17.000 euro al Superenalotto. E oggi non posso battere le mani, sennò il Cinghia si incavola perché il microfono azzera tutto se io batto le mani. Però l'applauso te lo faccio veramente di cuore, Nicola, che la settimana scorsa mi ha detto: i figli vogliono cercare di mettermi in una RSA. Adesso con i 17.000 euro che hai vinto, meno 4.000 che doni ai bambini trascurati, questo è un plauso veramente incredibile, puoi dire ai tuoi figli: posso permettermi una badante personale a mia scelta, giovane e pimpante, magari straniera, per un bel po' di mesi, quindi andate, come si dice, a fare un brodo, ecco, mettiamola così che è più radiofonico, ride il Cinghia. Nicola, bravo, bravo, bravo, dal tuo cappellone preferito. Allora, siamo a un cantante, un coscritto del 1946, Robertino, che poi in effetti si chiama Roberto Loretti, che nel 1964, anno in cui vinse la Gigliola Cinquetti con Non ho l'età, partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che era Un bacio piccolissimo. Allora, raggiunse le prime posizioni nella classifica dei più venduti in Italia. È una nota di cronaca: il 15 febbraio del 2013, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, denominata Sanremo Story, il brano è stato riproposto da Elio e le Storie Tese, con la partecipazione speciale di Rocco Siffredi nel ruolo di voce recitante. Questo con la solita ironia che hanno Elio e le Storie Tese quando fanno dei loro pezzi, prendendone spunto da altri che hanno avuto successo. 1964, Un bacio piccolissimo, Robertino.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Undici e quarantuno, vorrei che fossi qui. Maria.

Sì, tu vorresti che lei fosse lì, ma caro Omar Codazzi, vorrei che fossi qui mentre cammini sulla spiaggia, immerso nei tuoi pensieri. A proposito di pensieri, da ieri vi ho detto che vi leggo un aforisma al giorno da questo libretto di A Way, che A Way potrebbe essere un percorso, una via, o potrebbe essere Anthony Way, non lo so, cioè lo so ma non ve lo dico. L'aforisma di oggi è: se hai un cervello non ti serve nessuna dottrina. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Se hai un cervello, anzi, la dottrina ti serve per agitare, far lavorare ancora di più il cervello. A parte quelli che invece si chiudono in se stessi e si limitano a seguire solo i propri pensieri del proprio cervello, se c'è. Buongiorno Ettore, Isabella da Roma, saluto per Diana, sta arrivando, domani ce la ritroviamo qua. Graziella e tutti gli ascoltatori, ciao Isabella, siamo al primo vinile di Casandenna di oggi alle 11.46. Sissy Strutt dei The Meters del 1969, sarebbe il pavoneggiamento di Sissi, che si mette in mostra come un pavone, fa la coda, 158esima nella classifica della rivista Rolling Stone delle 200 canzoni più belle di sempre. Sissy Strutt dei The Meters.

eleganti su scena, con quei bermuda e la calza lunga. Sembra che debbano andare a giocare a golf. Sono rimasto perplesso. No, alcune canzoni francamente mi lasciano perplesso. Mi chiedo come hanno formato la giuria quelli della rivista Rolling Stone, anche se immagino, visto che è la numero uno, la Bibbia della musica leggera mondiale, avrà messo dei nomi importanti a scegliere queste canzoni. Però ce ne sono alcune che, come gusto personale, per carità, mi lasciano perplesso anche il cinghia. Ma questa era Sissy Strut dei The Meadows del 1969 ed è 158esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. L'hanno detto loro, per me quello che dicono loro è Vangelo, perché vi sto facendo ascoltare tutta la classifica delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi. Arriveremo fino alla prima, che è la classifica del 2024, quindi l'ultimissima fatta dalla rivista Rolling Stone. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Mi mandi la canzone di Renato Zero, il triangolo, su Radio Liscio. Sono Isabella San Germano. Isabella, te l'abbiamo mandata, l'avevi chiesta giovedì, te l'abbiamo mandata venerdì e non ascolti, sei distratta. E se mi chiedete sempre le stesse canzoni, io non ve le mando, perché la nostra scaletta, che viene fatta fresca tutti i giorni, non può tenere in considerazione che a voi piaccia una canzone, volete ascoltarla sempre, sempre quella, solo quella. Isabella, te l'abbiamo passata venerdì su tua richiesta, quindi adesso, almeno fino a novembre, non se ne parla di Renato Zero con il triangolo. No, allora siamo a Veronica Cuneo. Questa invece passa tutti i giorni perché piace al pugno, piace al supremo, piace al programmatore, quindi questa ce la manda se può tutti i giorni. È il suo amore occulto, a lui piacciono quegli abitini da mercato tutto a 10 euro che abitualmente veste la Veronica Cuneo. La fa sembrare una ragazza così tutta casa e chiesa, ma che

0: Allora, era la fidanzata di Veronica Cuneo, qui sono arrivate anche le fotografie. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, provincia di Torino. La scorsa settimana ho fatto 50 anni. Mi dedichi un brano di Pietro Galassi, scegli tu, grazie. E però, ti porti bene i 50 anni dalla fotografia, wow, complimenti. Allora, Pietro Galassi l'ho appena passato prima con Marco Zeta nelle 11 ore. Per domani ne sceglierò una ad hoc di Pietro Galassi solo per te e per i tuoi 50 anni. Sei allupata con i fiorellini, eh? Non male, complimenti, 50 anni portati benissimo, non bene, di più. Allora, oggi sarà contento il programmatore perché abbiamo passato tutte le sue canzoni, perché adesso passerò l'ultima, quindi abbiamo fatto tutta la prima parte di scaletta, tutta. Saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano adesso dopo la prima ora, ma ritrasmettono poi la seconda ora tutti i giorni dalle 17 alle 18, mentre va avanti fino alle 13, fino a quando non terminerà Canzoni Senza Frontiere, a ritrasmetterci Radio Liscio Visione, Teleantenna. Allora, Lacrime d'argento di Fabio Cozzani.
1: Signori, le lacrime d'argento, mio amico Pietro Galassi con uno dei più bei valzerletti degli ultimi anni per noi. A tutti voi.

0: Bravo al sax il Fabio Cozzani. Bravo, era Lacrime d'argento, come dice lui, dedicata a tutte le donne innamorate e per noi din don, din don, din don, din don, din don, din don. Prosegue la raccolta fondi per ridare le due campane che mancano al campanile del mio villaggio qua, perché ne è rimasta una sola. Una volta erano tre, adesso hanno indotto, inaugurato, instaurato una raccolta fondi per comprare le due che mancano, per ritornare a mettere sul campanile le tre campane che erano tre quando il campanile aveva la sua importanza e suonava e strimpellava alle ore i din don, come adesso che mezzogiorno è scoccato. E come sempre quando mezzogiorno è scoccato, per me arriva il momento delle reclame, delle news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

eccoci qua, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, mercoledì 6 ottobre 2026, 279esimo giorno dell'anno, ne mancano 86 alla fine dell'anno. È San Bruno, fondatore dei Certosini. Quando si dice ha la pazienza di un certosino, ecco, quelli lì. Perché i frati Certosini avevano la caratteristica di ricopiare tutti i grandi testi classici e di fare i lavori con grande meticolosità, in silenzio sempre, e con grande attenzione, con tanta pazienza. Da lì viene il detto avere la pazienza di un certosino. Ebbene, i Certosini li ha fondati San Bruno. È la giornata mondiale delle geodiversità. Cosa sono le geodiversità? Guardiamoci attorno e vediamo i laghi, i fiumi, le montagne, le rocce, tutto quello che fa parte della natura e che è differente ovviamente da una zona all'altra, e facciamo una riflessione su come si sono create queste montagne, come si è creato un fiume, arriva da un ghiacciaio, le geodiversità, quindi le differenze geografiche nelle quali viviamo tutti noi. Quindi oggi è una giornata di attenzione su quello. Mentre il primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è La Danza Senza Fine della Sofia. Ah, proprio il cinghia si distende sulla sua poltrona, si adegua alla sua beatitudine quando vede la Sofia della Suonami Band e l'ascolta con gli occhi chiusi, proprio beato e concentrato in questa danza senza fine. È troppo piccola per te.

Band con Sofia, canzoni senza frontiere con Ettore Andenna. Mi mandi la canzone di Amadeo Taurino su Radio Liscio. Sono Isabella San Germano, sono di Roma. Isabella, noi ti vogliamo bene. Amadeo Taurino qui non lo conosce nessuno. Forse volevi dire, come la interpreti Cinghia tu Amadeo Taurino? Potrebbe essere forse Matteo Tarantino? Da Matteo Tarantino ad Amadeo Taurino, forse ecco il nome che più si avvicina ad Amadeo Taurino è Matteo Tarantino. Precisaci, Isabella, precisaci. Saluti a te. Se potete farmi sentire una canzone di Bruno Lauzi, Loretta da Belluno. Loretta, domani te la mettiamo. Bruno Lauzi era un amico, mi ricordo quando veniva con la moglie a Radio Monte Carlo, sempre delizioso, ironico, simpatico, battuta prontissima. Allora, basta, abbiamo il quarto vintage di oggi. Questa è una canzone che non vi avevo mai passato. Anna Verrà di Pino Daniele. Allora, è una delle canzoni preferite di Pino Daniele, era dedicata ad Anna Magnani. Doveva essere la sigla dell'edizione 1989 di Fantastico, presentata da Massimo Ranieri. Poi la Rai decise che no, non l'avrebbe fatta diventare la sigla, e allora Pino Daniele decise di farsela per i fatti suoi, di metterla su disco. Grande successo, una delle canzoni più belle e anche più amate dall'autore. Anna Verrà, 1989, Pino Daniele, già morto da 11 anni, ragazzi. È morto l'altro ieri, il tempo vola.

Capodanno verrà, Pino Daniele, ancora ricordato, apprezzato da tutti. Quando morì a Napoli fecero addirittura delle processioni. Che morì, venne colto da infarto nella sua casa di Magliano, in Maremma, vicino ad un posto che io conosco benissimo, che ho frequentato e di cui ho dei ricordi di gioventù bellissimi, la Marsigliana, perché la Maremma, anche se io vivo in una zona che ricorda un po' la Maremma, perché qui il Monferrato, soprattutto con le colline, ricorda un po', è la Maremma del nord-ovest, o se vogliamo la Maremma è il Monferrato della Toscana, scegliete voi, anche se in questo momento i puristi, gli innamorati del Monferrato della Maremma si staranno ribellando, dicendo no, non è vero, noi siamo solo noi, quella lì è un'imitazione, come se la natura potesse fare delle imitazioni. Sì, le fa le imitazioni in varie parti del mondo. Allora, era Anna Verrà di Pino Daniele, i nati e i morti di oggi, dai, che così non me ne dimentico. Nel 1945, il 6 di ottobre, nasceva Ivan Graziani, anche lui morto troppo giovane. Nel 1887 nasceva uno degli architetti che hanno più sconvolto il mondo, Le Corbusier. Le Corbusier è stato quello che inventava le città e soprattutto le abitazioni da città, quindi riusciva a modificare gli spazi mettendo i terrazzi col giardino sopra, ma anche i palazzi su delle colonne con il giardino sotto, cioè era un massimizzatore della città per far vivere quante più persone in una città. Un'attrice meravigliosa, Carole Lombard, era nata nel 1908, nonostante il cognome francese era americana, ha fatto dei film stupendi negli anni 30, morì in un incidente aereo nel 1942, mi pare. Giorgio Westinghouse, vabbè, ha inventato i freni, è stato un imprenditore americano, 1846, frigoriferi, ancora il suo nome Westinghouse gira per il mondo. E poi Elizabeth Shue, è del 1963, un'attrice che è stata un po' negli anni 80 la fidanzata d'America, ma non solo, la fidanzata del mondo, la fidanzata di Karate Kid e la fidanzata di un signore che sia nel primo che nel secondo che nel terzo film faceva il ritorno al futuro, ve la ricordate? E poi fece un film con il grande Wilmer, che era, adesso non mi viene il titolo, il santo con Wilmer, si disse anche che aveva una storia con lui, ma lei ha sempre negato. I morti, Bette Davis, una grandissima attrice, è morta nel 1989, ha vinto vari Oscar e io me la ricordo Gli angeli con la pistola con Glenn Ford, dove lei fa la senza tetto, la barbona, chiamiamola così, che ha la figlia che è innamorata di uno ricco, sta arrivando in nave e allora tutti, c'è questo gangster ricco che decide di farla diventare una signora, film bellissimo, io l'ho già visto 7-8 volte, ma se me lo rimandano, perché ogni tanto lo rimandano sulle televisioni, me lo riguardo perché è troppo bello. Bette Davis è morta nel 2018, il 6 di ottobre, la grande soprano spagnola Montserrat Caballé, è stata la più grande soprano spagnola del secolo scorso. Poi Amalia Rodriguez, anche lei morì un 6 di ottobre nel 1999, la più grande cantante portoghese nella storia del Portogallo, è stata la regina del fado, questa musica tristissima che lei impersonava ricordando la triste giovinezza, gioventù, adolescenza, ma anche quando era piccolina. E poi Eddie Van Halen, e qui
ci sarà un attimo di batticuore da parte del Cinghia, perché è morto nel 2020, è stato uno dei più grandi chitarristi che ci siano mai stati e uno dei grandi del rock mondiale con la sua chitarra e con il suo gruppo e il suo complesso. Bene, dove eravamo? Batticuore, ecco, ho creato il batticuore al Cinghia con Van Halen. Te l'ho creato il batticuore con Van Halen? Dai, ti fai un cenno d'assenso, sì. Sto ascoltando. Batticuore di Roberto Polisani. Non è la stessa cosa, ma devi partecipare di più, non

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: C'era una volta un fiume. Oggi, con il dramma climatico, è diventato ruscellino da niente. Francesca Mazzuccato.

c'era una volta un fiume, la Francesca Mazzuccato, e siamo arrivati al secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi. Allora, è una canzone del 1988, ma è di estrema attualità. 157esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, ci parla di un teenage riot, una rivolta adolescenziale. E vedendo quello che sta succedendo in Francia per la difesa della scuola, dei diritti della scuola e quant'altro, ribadisco, è di estrema attualità, anche se è una canzone di quasi 40 anni fa. Teenage Riot, suonata dai Sonic Youth. Rimase per ben 9 settimane consecutive in classifica negli Stati Uniti d'America. È molto bello il videoclip, ce l'abbiamo, no? Il videoclip, e nient'altro. Alcune versioni omettono la parte iniziale cantata da Gordon. Allora, come molte canzoni dei Sonic Youth, le chitarre sono accordate in maniera non convenzionale. Questo farà diventare matto il cinghia, che lui è per la chitarra accordata perfetta sempre, e il basso anche. Quando sente un basso che suona stonato, comincia a menarmela subito dall'inizio della canzone. Ma come si fa a suonare il basso così? È stonato, ma dai, ma è inascoltabile. E così per tutta la canzone, quindi non me la fa neanche godere. Adesso sentiamo come giudica questa Teenage Riot dei Sonic Youth.

Vabbè, non vi dico il commento perché non era radiofonico da parte del Cinghia. In compenso sono felice perché il mio programmatore invece ha cominciato dopo 10 secondi a mandare messaggi. Ma cos'è sta roba? Sfumala! Ma oh ragazzi, io sto seguendo la classifica della rivista più importante al mondo di musica leggera. Questa è 157esima nella classifica. Se a voi non piace non so che cosa dirvi. Ci sono stati esimi giudici che hanno messo questa canzone al 157esimo posto delle 200 canzoni più belle di sempre. Teenage Riot, rivolta adolescenziale dei Sonic Youth del 1988. Comunque è bello lavorare quando sei sostenuto dal tuo regista, dal supremo, che apprezzano i lavori che fai, come se li facessi io, cioè come se mi fossi messo io lì a suonare la chitarra e a passarvi Teenage Riot. È in classifica. Adesso domani ci saranno la 156esima e la 155esima e così va finché non arriveremo alla prima. Fatevene una ragione, tanto poi voi immediatamente riequilibrate l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere sulle canzoni inerenti al ritmo, al tema, all'anima di Radio Liscio, come Amico Sole e La Mia Gente dell'orchestra Grande Evento, canta Mauro Ferrara, che finirà con l'acuto. E questo vi piace? E va bene così. Apri. Tassinari al sax, bravissimo.

0: me fa impazzire Marco Ferrara, perché termina sempre con l'acuto. Era Amico Sole, la mia gente, l'orchestra Grande Evento, cantava Mauro Ferrara. Siamo al quinto vintage di oggi. È una bellissima canzone del 1989 di Amedeo Minghi ed è una profonda e dolorosa dichiarazione d'amore in cui la donna amata viene identificata con la stessa esistenza del protagonista, cioè lui si rivolge a lei dicendo: tu sei la vita mia. Equivale la perdita, no? Lei che se ne va la mia vita se te ne vai tu. Canzone di Amedeo Minghi, un capolavoro, come è stato definito, uscita come unico inedito nell'album omonimo che si intitolava appunto La vita mia. La canzone è considerata una delle vette poetiche e musicali più alte del repertorio di Amedeo Minghi, ragazzo del 47, quindi più giovane anche di me. La vita mia, Amedeo Minghi, vai, quinto vintage di oggi.
1: Vita mia, non sappiamo più afferrare

La vita mia era Amedeo Minghi, il quinto vintage di oggi, e siamo al momento del cinecalendario. Allora, il cinecalendario, qual è il film abbinato a oggi, 6 di ottobre? Niente popò sul Totò di meno che Donnie Darko. È la notte del 2 ottobre 1988 e l'esistenza della famiglia Darko viene sconvolta dalla caduta di un motore di aereo precipitato direttamente nella camera del secondogenito, Donnie. Donnie però è vivo perché Frank, un coniglio antropomorfo gigante, lo ha salvato per poi predire la fine del mondo entro 28 giorni. Da quel momento Frank, il coniglio, lo guida ad atti di vandalismo e altre azioni bizzarre, tra cui l'allagamento della scuola, provocato il 6 di ottobre, con tanto di data che viene fuori nel film, in una progressione di eventi sempre più inquietanti che portano ad una conclusione sorprendente. Guardatelo, anche quello è un film che ridanno spesso nelle televisioni. Thriller psicologico con elementi di fantascienza, dramma e mistero. Donnie Darko fu inizialmente un flop, ma nel tempo è diventato un cult che continua ad essere discusso per la sua complessità e ambiguità. E siccome appare la data del 6 di ottobre, quando lui allaga la scuola, Donnie Darko è abbinato a oggi, 6 ottobre 2026, che non c'entra la data dell'anno, è abbinato sempre al 6 di ottobre il film Donnie Darko. Così come le polche, ho un po' di polca popolare, che tutti dicono, ah, sempre cumbia, e quando andate in sala da ballo ballate tutti la cumbia, fate chilometri con lui che spinge e lei che va indietro, e quindi su richiesta e su compiacimento dei ballerini le orchestre fanno molte cumbie, ma poi invece qualcuno si ricorda che ci sono le polche, le mazurche, i valzer, e come Romeo e Coperfisa, che adesso ci fanno ascoltare le loro polche popolari.

0: Dagli la botta in testa, spegni un attimo.
1: Guarda, basta l'incantesimo.
0: Spegniamo la batteria.

folk ormai se la sono dimenticata in tanti, vanno tutti con sta cumbia. Allora, era Polche Popolari di Romeo e i Cooperfisa. Siamo al momento di cosa hai messo, cosa decidi di mettere? Dai, Lucio Dalla, l'ultimo vintage, così non rischiamo. Poi eventualmente la Scarciafrate la mettiamo come ultima. Cosa sarà? 1978 è il lato B di Ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. La nasce da un caffè dopo pranzo fra i due musicisti e Ron, e sarà uno dei primi motivi di successo della collaborazione tra Lucio Dalla e De Gregori. Cosa sarà? Poi lo stesso Ron l'ha interpretata in un suo album, ma il successo grande l'ha ottenuto con Lucio Dalla e De Gregori nel 1978. Cosa sarà? Sesto vintage di oggi.

Cosa sarà di Lucio Dalla? Era l'ultimo vintage di oggi. Oggi 6 di ottobre, accadde oggi. Nel 1889 Thomas Edison mostra il suo primo film il 6 di ottobre. Nel 1924 in Italia il 6 di ottobre iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1924. Nel 1927 la proiezione del cantante di jazz, il primo film sonoro, il 6 di ottobre del 27. Nel 1954, che poi è no, è il 56, l'ho scritto male, nel 1956, il 6 di ottobre, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite, che ha salvato un sacco di vite, fa anche rima. Ed infine nel 2010 abbiamo, debutta inizialmente solo per iOS, l'applicazione di condivisione foto di Instagram, che poi è diventata oggi, ovviamente Instagram l'adoperano tutti. Cosa mi mandi? La Claudia Scarciafratte. Ok, dai, chiudiamo con lei. Dove sei? Dove sei? Sono qui, sto concludendo Canzoni Senza Frontiere di oggi. Cara Claudia Scarciafratte, dove sei?

0: Cara Claudia, dove sei? Sono qua, ti ho detto. E il tempo incombe purtroppo sulla fine della trasmissione. Ringrazio il Cinghia come sempre per la sua assistenza e la sua regia. L'appuntamento è per domani, mercoledì, dalle 11 alle 13 come sempre con Canzoni Senza Frontiere. Baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.